mangiami, mangiami. Lasciami, lasciami, lasciami. Prendimi, prendimi, prendimi. Scusami, scusami, scusami.

Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

sento flebile il candore tenero che scorre ancora, geloso nella mano. E 13 anni scappano

con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, get down, con i piedi.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

cerchi soltanto di avventure, perché non vuoi più piangere.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti. È una nuova domenica mattina, il caffè è sul tavolo, la città si sta svegliando, anzi io direi che molti si sono svegliati presto, perché io ho incontrato diverse, una volta si chiamavano carovane, no, non sono fagottari, ma sono ragazzi che stavano organizzandosi per la partenza con più macchine, quindi sono andati sicuramente in qualche bella località e quindi la città si è svegliata presto, ma noi siamo qui per accompagnarvi con musica, notizie e buona compagnia da parte di Gianni Chinesi, Nuova Radio Galileo, e vi do anche il contatto telefonico 0744 40 2501. Dopo di me ci sarà Emanuele Bellicci, a seguire ci sarà il buon Nicolò, perché adesso va come il vento, non ha più le partite, non ha più lo sport da regalare un po' di spazio, allora va lui fino a questa sera, credo. Poi mi direte cosa combinate di bello oggi, qual è il vostro programma, sì, perché domani anche credo che molti facciano il ponte, tranne il sottoscritto e la città, va bene così. L'importante è che fate i bravi, perché la cosa più bella, la cosa migliore è farsi notare, ma non come lato non positivo, ecco. Allora, detto ciò, devo cercare un brano, perché ce l'ho presso a questo, però per trovarlo ci vuole un pochino di tempo. Allora, questo non è, eccolo qua, non è neanche questo. Dove è andato a finire? Allora, proviamo in un altro modo, perché sicuramente non c'è, ma certo che c'è. Eccolo qua, il brano per il nostro amico Marchetto. Ecco, ha scelto veramente una bellissima canzone, Marchetto, un Antonello Venditti che a noi piace, ricorda parecchie cose, ricorda tantissime emozioni e nostalgia, un pezzo straordinario del grande Antonello Venditti che Marchetto dedica a Nonna Lilli, poi dedica a Roberta, ormai li ho memorizzati, sono qui nell'archivio della mia mente. Poi lo dedica a Romina.
1: Amore come un grande salto.
0: E all'altra Romina, il suo grande amore. Ciao Marchetto.
1: Come

0: qualche parte del mondo.
1: In qualche parte del mondo.
0: Ma il tempo non cancella i ricordi, quelli veri, quelli forti, quelli che si sono vissuti, il tempo che si è passato insieme ad una persona, il tempo non lo cancella. Magari lo tiene un pochino nel magazzino della mente, però...
1: In qualche parte del mondo.
0: E questo brano, Marchetto, lo dedica a Nonna Lilli, lo dedica a Roberta, lo dedica a Romina e all'altra Romina, il suo grande, grande amore. Io intanto ne approfitto per salutare tutte le persone che stanno transitando nella nostra città, recandosi magari in qualche parte, non del mondo, ma in qualche parte della nostra città o dell'Umbria. Quindi un saluto a tutti voi che siete all'ascolto, magari in transito da queste parti. 0744 40 2501, il contatto qui alla radio. Adesso prendo un po' di fiato.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
3: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Hexet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in cui ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV, chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
2: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre, la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
4: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna interrogata in caserma disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla. Arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
2: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo, ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano che, pur senza Sinner, lancia tre azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
5: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in un milione all'ora Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, Carnefice di Darderi e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: Eccoci qua. Allora, il Vasco ha iniziato il suo tour con gente che lo segue almeno una settimana, anche 15 giorni prima. Si metto per prendere i primi posti.
7: Che pensi come una donna? Come una donna la felicità.
6: Sempre un grande, il nostro Blasco.
7: E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

0: distruggere per un tuo sogno la mia realtà. Ma cosa vuoi che sia? Era solo una canzone. Non ti preoccupare, domani sarà,
1: sarà migliore.
0: Tutto uguale.
1: Eh sì, tutto uguale. 0744 402501. Gianni Chinesi con voi, la nuova radio Galileo Terni.
0: Tu che pensi come una donna? Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che chi dovrà pagare.

0: cosa vuoi che sia? Era solo una canzone. Dormi pure, donna mia, che domani sarà, sarà migliore.
1: E domani sarà migliore. Certo che sarà migliore.
0: Dopo questa canzone.
1: Certo, dopo questa canzone.
0: Sarà migliore.
1: Vabbè, io da quando ero piccolo che sento dire che domani è migliore, però abbiamo fatto una buona vita, dai, non. Almeno io se tornassi indietro non modificherei niente della mia vita. Benissimo, dopo Vasco Rossi andiamo. Allora, andiamo a salutare. Vediamo un po', ma prima troviamo il brano. Troviamo il brano? Certo che sì. Allora, eccolo qua, vediamo per le signore dell'RSA di vicino Orvieto. Adesso mi sfugge la località. Mandiamo questo idolo loro. Un saluto ad Antonietta. E un saluto a tutte le sue amiche.

Ok, allora le signorine dell'RSA si trovano, mi hanno aggiornato, corretto, a Castel Giorgio. Quindi un saluto anche a tutte loro che sono il rigoroso, cioè hanno preso un banco come tipo quello della chiesa, si sono messe tutte là ad ascoltare, adesso sto giocando. E io le saluto tutte, e a partire da Antonietta, che era il loro portavoce, e quindi eccolo qua, Villa Lorena, mi hanno detto, si trovano là. Un saluto a tutte voi, una buona domenica. Benissimo. Alla prossima dedica.

0: Eccolo qua, eccolo qua. Allora, adesso andiamo con un altro brano. Se ce la fa, se ce la fa, non ce la fa, perché non ce la fa? Eccolo qua. Non ce l'ha fatta, ce l'ha fatta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, superstar, eccolo qua. Eccolo qua. Adesso cerchiamo un altro brano. Perché, come diceva il buon Fantozzi, abbiate pietà, una cosa del genere. Eccolo qua, tra un pochino arriva, perché ho solo due manine ancora. Eccolo qua, sta arrivando, eccolo. Andiamo con. Eccola qua, sta arrivando. Questo brano bellissimo, Laura Pausini.
1: Sai, penso che.
0: Il brano naturalmente di Grignani.

Nuova Radio Galileo, Gianni Chinesi con voi la domenica mattina con cerchiamo di renderla un po' leggera questa ultima domenica di maggio. Se ci stiamo avvicinando verso l'estate, verso anche se questi giorni sono abbastanza estivi perché le temperature sempre intorno ai 30 gradi, quindi un bel rebus e via. Però meglio l'estate secondo me che il freddo per modo di dire quest'inverno, perché il freddo dell'inverno. Ecco, allora intanto io sto cercando un altro brano, vediamo dov'è, perché sto cercando questo, ve lo spiego subito, perché praticamente stavo leggendo sulla qui scorrono le notizie sotto, intanto sto facendo anche un'altra cosa, fatto, e vedo che ci sono stati molti casi di ancora non vogliamo capire, non vogliono capire, perché io non faccio parte, non mi ci metto neanche col pensiero, tra queste persone canaglie, perché sono semplicemente delle canaglie per non dire peggio, che ancora corrono dietro alle mogli, alle fidanzate, non so chi, ma soprattutto visto che sono mogli, questa settimana, vabbè, ogni settimana sarà sé, e hanno massacrato diverse persone. Quindi queste brutte persone non meritano nulla. Ecco, non voglio andare oltre perché sennò dopo me ne passo, perché mi fanno veramente incazzare. E io vado con il prossimo brano, che grosso modo rispecchia un po' la donna cosa dovrebbe fare, perché la donna ha fatto sicuramente degli errori, l'errore magari di scegliere quella persona che non merita, soprattutto quello.

coraggio che dovrebbero avere tutte le donne che hanno commesso l'errore di avere al fianco persone che non le meritano. Diciamo, andiamo con parole soft, perché come dicevo prima è un argomento che mi fa incazzare abbastanza. Eh sì, ci vuole anche un messaggio, ma non so se poi lo capiranno. Quindi ecco, finita così da sola, perché evidentemente si è incazzato anche il brano. E vediamo cosa ci propone qua. Vediamo un attimino, un attimo soltanto, proviamo a vedere qui cosa ci dice. Eccolo qua, andiamo un pochino con... andiamo un pochino su, che già tutti i giorni abbiamo... dei momenti che ci incazziamo forte, tutti i giorni ce n'è una. Voglio regalare il televisore, i social e tutto, voglio regalare tutto.

mio buongiorno a tutte le persone che si sono svegliate ora, che sono con gli occhi così a forma di... Il buon Silvio diceva a forma di trapezio, ma gli occhi sono a forma di Comunque buongiorno a tutti. E siamo in tanti, eh? Io stavo guardando i numeri di questa radio, so che siamo in tanti. E ho visto anche dei bei manifesti in Viale dello Stadio, nella nostra città, di qua, di là.

Eccomi di ritorno, ho fatto un salto fino alla finestra, non per gettarmi, perché poi non accadrebbe nulla, perché siamo abbastanza bassi, e semplicemente perché, eccolo qua, mi è sparito il brano, semplicemente andiamo con Vasco Rossi, perché ieri sera pure ha fatto un qualcosa di favoloso, quindi, e lo porterà avanti fino a dopo l'estate, credo, perché so che ha molti appuntamenti. Allora, stavo dicendo, no, qui non è abbastanza alto perché sotto c'è una tettoia, un qualcosa del genere, quindi non posso neanche buttarmi. No, ho aperto la finestra perché inizia a fare il caldo. Eccolo qua, allora, Vasco Rossi con noi con questa bellissima... Non c'è bisogno neanche di dire cos'è, perché lo sanno anche Sassi.

fino alla fine il Vasco. Bene, bene. Dopo Vasco c'è un altro paese di là. Vabbè, la dovevo dire. Ecco, sto cercando anche un altro brano. Io avevo in mente tutti i brani stranieri questa mattina, carini, belli, tosti, e invece mi ritrovo così, perché io sono così, sono abbastanza, anzi sono tutto estroso, quindi non i programmi per me sono proprio tutti da studiare, da imparare. Biagio Antonacci, io e me.

0: senza te.
1: Io non so stare al mondo, yeah, yeah, yeah.
0: You and me, Biagio Antonacci con noi. Allora, guarda un po' chi c'è, vediamo un po' questo brano. Allora, è passato, io l'ho stoppato, sembro quasi un calciatore, eh? L'ho stoppato proprio alla grande. Adesso lo ascoltiamo subito, è Francesco Gabbani con noi. Vediamo cosa ci racconta. Summer Funk.
2: Le unghie con il French, la polvere da sparo.
0: E buona domenica a tutti, siamo intorno alle ore 10, mancano pochi minuti, quindi

0: anch'io, non tengo più dinero, oppure ballo come dice lui. Ho perso anche il mio sentiero. Benissimo, eccolo qua, Francesco Gabbani con noi. Adesso sto cercando un brano, così perché mi incuriosisce, quindi vediamo se è lui, non è lui, ma certo che è lui, dovrebbe partire quasi subito. Vediamo, ce la fa. Eccolo, sta arrivando, perché io sono quello delle decisioni all'ultimo minuto. Magari rientro, come quando rientro a casa, poi si va a cena, si va, non so dove, però no, sto giocando naturalmente. Intanto il brano è arrivato, eccolo qua. J-Ax, intro. A me piace questo brano un po', l'ho ascoltato pochissimo, però non è male.
1: Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come i

rimoda, questa roba non funziona se la fanno la tua età. Ho pagato, sono uscito come al bar, la pena le coi risparmi di una vita a prezzo della libertà. Beh, richiuso in pari mi chiedevo ma che senso ha, allora perché non sei morto giovane 20 anni fa? Ah?

0: E certo, non è mai finita finché non lo decidi tu. Uno decide e poi...
1: Bello d'essere brutti.
0: Grazie. È bello essere brutti, grazie Jayax. Allora, dopo questa cosa, vabbè, andiamo con lei, con Paola Turci, dai. Eccola, sta arrivando, forse sì, forse no, non lo so, eccolo qua. Piano piano, perché sono le 10 quasi, quindi andiamo con lei, dai.

0: offline.
1: Offline.
0: Offline.
1: Offline.
0: Offline.
1: Offline.
0: Offline.
1: Offline.
0: Benissimo.
1: Offline.
0: Benissimo. Gianni Chinesi, Nuova Radio Galileo Terni, 0744 40 25 01. E non siamo offline noi. Bene, dopo questo brano, eccoci qua, siamo, sì, sono esattamente le 10, manca qualche secondo soltanto, quindi eccoci qua con una botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore, con il nostro angolo dei ricordi, quelli sempre dritti al cuore, che poi ci fanno pensare, ci hanno fatto innamorare, ci hanno fatto costruire chissà che, oppure ognuno per sé, chissà, ma molte persone si identificano anche in questo brano qua, un brano che racconta l'amore come ricerca continua una ricerca continua appunto della figura speciale che ci cambia la vita. E allora ascoltiamo La donna infinita.

0: E questo era appunto per l'angolo dei ricordi, quelli che danno una botta al cuore, che ci fanno tornare indietro. Chissà quanti di voi su questa canzone avranno sognato, avranno costruito, avranno distrutto, come sempre, come siamo bravi noi. E quindi volevo dire, ecco, un attimino soltanto, volevo dire che tra poco faremo una piccola pausa, pochissima, ma poca, e vi ricordo sempre Nuova Radio Galileo, Gianni Chinesi con voi, e niente, quindi dobbiamo aspettare soltanto qualche secondo, ma vi do anche lo 0744 40 25 01 il contatto qui alla radio. E poi parleremo di altro. Adesso vi lascio solo un paio di minuti.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello Stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La Procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca vanta già Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Eccoci qua, andiamo con la nostra musica. Vediamo cosa c'è da questa parte. E ogni tanto prendiamo anche un brano solo musica vera, perché oggi siamo stati molto leggeri ma molto, molto bravi ad aspettare l'estate, ad aspettare le ferie, ad aspettare le vacanze. E poi le vacanze non è detto che siano solo ferie, ci sono mille scamotage, eh? Non

Nuova Radio Galileo Terni, insieme a Gianni Chinesi la domenica mattina, per passare un qualche ora in leggerezza, dai. Ma gli impegni invernali si sono esauriti tutti. E quindi pensiamo alle vacanze, pensiamo al mare, anche una corsa, non so, io finisco tra un po' e poi verrà Emanuele Bellicci, perché no, una corsa al mare, sto giù per l'ora di pranzo e riparto dopo cena, perché no, vediamo. Benissimo, allora adesso cerco un altro brano, andiamo, oggi l'abbiamo passata con molta leggerezza e molta spensieratezza, quindi adesso cerchiamo un altro brano, eccolo qua. Elettra, la nostra amica Elettra.

0: voilà. Ma verranno tempi, notti, tipo Vento Selvaggio di Venditti. Allora intanto andiamo con questo brano che a me piace. Dove è andato a finire? Era pronto, era qui, eccolo qua. Vediamo se lui, un attimino, perché stavo già pensando alla barca, stavo pensando al mare, stavo pensando ad altre cose, questo brano mi è saltato, ma io lo recupero perché mi piacque e quindi piacquerà anche a voi, come diceva il buon Antonio De Curtis. Allora, eccolo qua, sta arrivando.
1: Lungo mare pieno, quanta gente in strada, non trovare scuse, facciamo serata, guarda questa luna, quasi certo, sembra certo.

dai. Sono tutte estive, sono tutte come il cappotto che da rimettere nell'armadio. Quindi andiamo, a proposito, andiamo un po' con questo brano qua che a me piacque tanto. Allora, dov'è? Eccolo qua. Facciamo finta che sia lui. Ma è bello, dai.

0: salsa.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Benissimo, benissimo, eccoci qua, eccoci qua. Allora, di nuovo insieme, allora andiamo con lui, con Sal Da Vinci. Sal Da Vinci è molto saldo, è ancora, è saldissimo con le sue canzoni. Eccolo qua, Sal Da Vinci.
3: Sei ballerina?
2: Con noi.
3: E tu?
4: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
3: Quando piove l'estate?

E quest'anno e anche l'anno scorso gira molto bene al nostro Saldavinci, eh? Quindi un grande Saldavinci,

0: quindi diciamo che l'estate 2026 è ufficialmente iniziata, e anche se non siamo in estate mancano circa 20 giorni. E allora adesso invece cerchiamo un altro ragazzo, vediamo dov'è, eccolo qua, forse è lui, vediamo se è lui o non è lui, ma certo che è lui, però dobbiamo caricarli un attimino soltanto, perché io li prendo così al volo, quindi un po' di tempo dobbiamo passarlo insieme, dovete passarlo insieme con la mia voce, ecco qua, arrivando.
1: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.
0: Evviva l'estate, che tra qualche giorno, fra 3 settimane, arriverà.

0: E che sa d'estate e voglia di mare, la voglia di mare c'è sempre, c'è sempre. Allora, dopo questo brano io ritornerei un attimino a cercare questa signora qua, questa Elettra, vediamo se è lei o non è lei, un attimo soltanto, andiamo da Elettra Lamborghini. Ce la fa, è sparita, eccola qui.
1: Elettra
0: Lamborghini.

0: Lamborghini. E noi l'ascoltiamo a cavallo del tormentone estivo, perché tra un po' sarà un bel tormentone anche questa bambina.
1: Bambina,
0: eh sì, una bella bambina, Elettra Lamborghini, una bella bambina nel senso che ha tutto ciò che vuole. E adesso andiamo ancora così poi.

0: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
1: Nome?
2: Barbara.
1: Cognome?
2: Bramati.
1: Da dove vieni?
2: Monza.
1: Come si intitola il tuo libro?
2: Viola, non solo un colore.
1: A che genere appartiene?
2: Romanzo di formazione.
1: Chi lo ha pubblicato?
2: Gruppo Albatros Il Filo.
1: Viola, la protagonista indiscussa di questo libro, come ce la descrivi in tre parole?
2: Mite, sensibile, profonda.
1: E sono parole che definiresti virtù o trappole per ognuno di noi?
2: Virtù.
1: E come si troverà quindi a coltivarle?
2: Approfondendo quella che è la sua reale essenza e portandola alla luce.
1: Ci sono state delle ispirazioni reali dietro la figura di Viola?
2: Sì, parte della mia esistenza e gli incontri che ho fatto lungo il percorso con persone che mi hanno particolarmente colpita.
1: E speri che lo stesso déjà vu lo abbiano le tue lettrici e i tuoi lettori?
2: Certo, mi auguro che in loro sorga il desiderio, che poi è un augurio, di far emergere il proprio arcobaleno interiore.
1: Arcobaleno, perché questo è un libro dominato dai colori, ma non sono colori sferzanti, toni decisi. È tutto molto sfumato. Come mai?
2: Sì, ho voluto rendere l'idea come se fossero delle pennellate di colore, che sono quelle degli acquerelli contenuti all'interno del libro.
1: Se bussando alla porta, aprendola, trovassi Viola, che cosa le diresti?
2: Non smettere mai di inseguire i tuoi sogni, credi sempre in te stessa.
1: E adesso un saluto per tutti noi.
2: Ciao a tutti, spero che vogliate dare fiducia al mio libro e curiosare nella storia della protagonista.
1: Nome?
3: Elisabetta Puccioni.
1: Da dove vieni?
3: Da Poggibonsi.
1: Come si intitola il tuo libro?
3: Il cammino al contrario.
1: A che genere appartiene?
3: Romanzo.
1: Chi l'ha pubblicato?
3: Albatros e il Filo.
1: Un libro che più corale non si può. Quanti sono i tuoi personaggi?
3: 20.
1: E faranno tutti la stessa faticosa strada?
3: Sì, anche se non per tutti si concluderà.
1: Il cammino di Santiago ormai fa parte del nostro immaginario collettivo, ma senti che negli anni abbiamo forse commercializzato un'esperienza che qualche anno fa era più autentica?
3: Forse sì, inizialmente un po' più genuino, ma credo che comunque rimanga un'esperienza personale, che quello che c'è di commercializzato rimane nel fondo.
1: Anche tu in prima persona hai percorso le vie del Cammino di Santiago?
3: Sì, ho percorso la via famosissima, cioè la via francese, ma non solo. La mia curiosità e il mio voler sempre scoprire cose diverse mi hanno fatto arrivare allo Scrivener del Nord, il

0: trecciano su un percorso di pellegrinaggio.
1: Un saluto per tutti noi, un invito a intraprendere per ognuno il viaggio alla scoperta del proprio sé.
0: Uso le parole dell'anonimo che si trovano all'inizio del libro, che non è importante il cammino dove si arriva, ma le orme che si lasciano.
1: Nome?
2: Paolo Pizzaia.
1: Da dove vieni?
2: Abito a Montebelluna, una cittadina a 20 km da Treviso.
1: Come si intitola il tuo libro?
2: Lucenti storie di sfortunata allegria.
1: A che genere appartiene?
2: Sono racconti reali vissuti dalle mie figlie con me, il papà.
1: Chi l'ha pubblicato?
2: Albatros, il figlio, che ringrazio.
1: Chi sono i personaggi di queste storie?
2: Queste storie reali sono le mie figlie, Giulia e Aurora.
1: E che cosa ci vuoi raccontare di loro?
2: Allora, in questo libro sono raccontate tutte le vicende vissute con loro, quindi padre e figlie, racconti di storie, tutte contenenti un incidente non grave, finito sempre bene.
1: E come mai hai voluto mettere l'idea dell'incidente come filo conduttore di queste storie?
2: Una volta stampavamo le fotografie su rullini, le pagavamo, quindi eravamo invogliati a stamparle. Ora abbiamo tutti i cellulari, centinaia di foto, e la maggior parte rimangono lì, le perdiamo. È nata l'idea, la volontà di mettere tutto nero su bianco.
1: E vuoi lasciarci oggi una dedica particolare per questo tuo libro?
2: La dedica è comunque, non deve essere letto per conoscere le nostre avventure, ma deve essere uno stimolo ai lettori affinché anche loro cerchino un modo di ricordare i loro bei momenti vissuti.
1: Un saluto per tutti noi.
2: Un saluto a tutti i lettori e a tutti gli scrittori.
1: Nome?
3: Luca.
1: Cognome?
3: Paoli.
1: Da dove vieni?
3: Da Firenze.
1: Come si intitola il tuo libro?
3: Prima che arrivi l'alba.
1: A che genere appartiene?
3: Noir.
1: Chi l'ha pubblicato?
3: Albatros.
1: Chi è il tuo protagonista, se così lo possiamo chiamare?
3: Bah, ci sono tanti protagonisti all'interno del romanzo, uno dei più importanti è Joseph.
1: Che cosa va cercando?
3: I suoi ricordi, il suo se stesso che per certi versi ha perso.
1: E sarà una ricerca facile? Troverà quello che si aspettava?
3: È la ricerca di ognuno di noi, quindi no. Facile no, impegnativa, con un successo forse.
1: Quando hai scritto questo romanzo, volevi raccontare di te o volevi raccontare del mondo che ti circonda?
3: Entrambi, perché comunque delle parti autobiografiche ci sono, allo stesso tempo sono quelle di ognuno di noi.
1: E quindi questa è una notte che ti sei ritrovata a vivere spesso, ma che in fondo tutti noi dobbiamo passare, oltrepassare?
3: Questa è una notte che io mi sono immaginato da tantissimi anni e pensavo che poteva anche esistere davvero una notte del genere. Fortunatamente non è esistita.
1: Ma ci confermi che dopo la notte c'è sempre l'alba?
3: Sì, sempre, ogni volta.
1: Un saluto per tutti noi, un invito a raggiungerti in libreria.
3: E prima che arrivi l'alba è un libro che è per voi, non per me. Quindi ognuno di voi può leggerlo e farlo suo per trarne il meglio di quello che può e, se vuole, anche uno spunto per essere migliore in un domani.
1: Nome?
4: Nori Magliocchetti.
1: Da dove vieni?
4: Roma.
1: Che libro ci presenti questa sera?
4: Presento un libro di mia sorella, autrice, Utopia e Torri Gemelle, dal 1891 al 2001.
1: A che genere appartiene?
4: Storico e narrativo.
1: Chi l'ha pubblicato?
4: Albatros e il filo.
1: Raccontare Daniela oggi è davvero importante, soprattutto quando affronta temi di questo genere. Perché?
4: Lei ha sempre riflettuto sulla vita, su messaggi della vita, e ha voluto, tramite i suoi romanzi, far riflettere tutti su quali sono i veri valori nella vita. La prima cosa è l'amore, il ricordo, non dimenticare mai, e vivere serenamente. E la speranza, lei è quella che non muore mai nella vita.
1: Un romanzo che ci porta in terra americana, ma è al contempo molto italiano. Perché?
4: Perché parla degli emigranti italiani che soprattutto nella fine dell'Ottocento dall'Italia andavano in America perché vivevano in una situazione talmente disagiata che per loro andare in America era un punto di creare una nuova vita, speravano di trovare un benessere. E purtroppo con questo racconto, lei dell'Utopia racconta che una parte non ce l'hanno fatta, però ne partivano tantissimi. tantissimi. In questa nave dell'Utopia sono naufragati circa oltre 560 italiani, sono morti per un errore del capitano.

0: Vitano, un evento reale che però anche nella storia fa vedere come alcune volte i poveri sono stati messi a tacere spesso.
1: Un saluto per tutti noi, un ricordo di Daniela.
0: Grazie a tutti voi e leggete i romanzi di mia sorella perché vi assicuro ne vale la pena.
1: Nome?
2: Silvio Bulli.
1: Da dove vieni?
2: Da Roma.
1: Come si intitola il tuo libro?
2: Il cavallo di Priamo.
1: A che genere appartiene?
2: Un romanzesco storico.
1: Chi l'ha pubblicato?
2: Albatros il filo.
1: Chi sono i protagonisti e in che brutta faccenda si troveranno implicati?
2: Sono un commissario di polizia del commissariato Celio e il suo assistente, l'ispettore Manunza. Seguono passo passo che fine ha fatto questo cavallo e si incontrano, vanno a intralciare delle brutte situazioni dettate da chi vuole rubare il cavallo.
1: E tu così, col pretesto narrativo del cavallo, ci fai scoprire tante cose che si agitano sotto la placida vita della nostra città.
2: Esatto, perché queste persone agiscono nel sottobosco, frequentano luoghi che magari molti romani nemmeno conoscono e poi ogni tanto riappaiono in situazioni drammatiche come all'interno del Colosseo.
1: E con questo che cosa ci volevi raccontare per davvero?
2: Quello che effettivamente accade nel sottobosco romano. Il cavallo è una bella storia, ma è completamente inventata.
1: Ti riavremo presto nostro ospite?
2: Volentieri, quando volete, anche per parlare degli altri libri degli stessi personaggi.
1: Allora, sperando di riaverti di nuovo fra noi, un saluto per tutti i nostri ascoltatori.
2: Un saluto a tutti e tanti auguri per le vostre letture.
1: Nome?
3: Liliana Barilà Russo, da sposata.
1: Da dove vieni?
3: Da Messina, provincia, però sono nata a Melzo Milano.
1: Come si intitola il tuo libro?
3: Sussurri e rimembranze in una RSA.
1: A che genere appartiene?
3: Testimonianza. Io ho cercato, frequentando da volontaria la RSA del mio paese di residenza, di ascoltare le loro storie e nel contempo di trascriverle, intervistando queste meravigliose persone che ho avuto la fortuna di conoscere.
1: Quando sei entrato in contatto con il mondo dell'RSA?
3: Quando sono arrivata in questo paese. Queste persone vivono in una magione del Settecento molto bella che è stata riattata a casa di riposo. Anime solitarie, direi, che passeggiavano delle volte da soli oppure con altri.
1: E questo libro è frutto dell'ascolto delle loro storie? C'è più la tua storia o più le loro?
3: C'è pure la mia storia, non c'è più della mia storia, però sicuramente questo libro trovo me stessa da un certo punto di vista come persona in corsa anch'io verso la vecchiaia, perché è così, e mi terrorizza l'idea, preferirei non esserci, dico la verità. E poi anche perché io ho lasciato i miei genitori per essere qui, per venire qui, e questo mi ha creato anche un complesso di colpa. Quindi io, dando aiuto alle persone che abitano nella RSA, in un certo senso era come se io facessi qualcosa per i miei genitori. Anche questo è da tenere da conto in questo libro.
1: Ciao.
3: Prego, ciao.
1: Nome?
4: Elisa Pecoraro.
1: Da dove vieni?
4: Da Roma.
1: Come si intitola il tuo libro?
4: Essenza reale della disabilità.
1: A che genere appartiene?
4: Libro autobiografico.
1: Chi lo ha pubblicato?
4: Albatros del filo.
1: Quando hai sentito la necessità di mettere mano a questo libro?
4: Quando ho attraversato un momento buio della mia vita e quindi dovevo decidere se deprimermi o attraversare il tunnel per vedere finalmente la luce.
1: E lo hai voluto fare partendo da te, ma in una chiave di lettura totalmente inedita?
4: Sì, sono partita da me per poi ampliare il discorso su molte persone che vivono la mia stessa situazione.
1: E per te un racconto come questo oggi assume un valore non solo personale ma anche sociale?
4: Sì, assolutamente. È un invito che faccio alla società di aprire la mente.
1: Di che cosa hai sentito più la mancanza e che è stato forse anche all'origine di quel periodo buio da cui il libro è nato?
4: La comprensione degli altri non mi è stata assolutamente d'aiuto, perché non c'è stata.
1: Nella copertina vediamo una luce che si staglia in alto. Hai voluto concludere questo libro quindi anche con un invito alla luce, all'alba, alla speranza?
4: Sì, certo. Questa copertina rappresenta il mio mondo interiore, quindi questa copertina mi rappresenta appieno, e questa luce che si vede all'orizzonte è tutta per me e tutta per quelle persone che si ritrovano sempre nella mia stessa situazione.
1: Quindi hai l'occasione di parlare direttamente a loro. Che cosa ci dici?
4: Che non bisogna mai mollare, bisogna avere la forza di reagire anche quando vedete tutti contro, tutto il mondo contro, e tutti, anche quelle persone che pensavate amiche e quando invece poi non lo sono state per niente. Quindi coraggio.
1: Grazie, ciao.
4: Ciao.
1: Nome?
5: Federica.
1: Cognome?
5: Porro.
1: Da dove vieni?
5: Piemonte, Bra.
1: Come si intitola il tuo libro?
5: Come in una partita di scacchi.
1: A che genere appartiene?
5: Giallo, mystery, crime.
1: Chi l'ha pubblicato?
5: Europa Edizioni.
1: Chi è la tua protagonista? Come ce la descrivi in poche parole?
5: Elena, disturbata e ossessionata.
1: Da cosa o meglio da chi?
5: Da James.
1: Che cosa scoprirà nel suo lungo percorso tra i vicoli di Parigi?
5: Scoprirà la complessità dell'amore.
1: E forse la chiave di tutto ciò è un numero in particolare?
5: Sì, il 7.
1: Con questo romanzo ti vuoi rivolgere ai lettori tuoi coetanei o pensi di rivolgerti a un pubblico diverso?
5: Chi vuole leggere, va bene.
1: E hai anche altri libri nel cassetto?
5: Sì, 2.
1: Speriamo quindi di averti presto e di nuovo nostra ospite. Nel frattempo invito tutti i tuoi lettori a raggiungerti in libreria.
5: Grazie a tutti e ci vediamo, speriamo, in libreria.
1: Nome?
6: Alexander Paulin.
1: Da dove vieni?
6: Gorizia.
1: Come si intitola il tuo libro?
6: L'armatura invisibile, la verità negli occhi di un bambino.
1: A che genere appartiene?
6: Romanzo biografico.
1: Chi l'ha pubblicato?
6: Europa Edizioni.
1: L'autobiografia parte sempre dall'infanzia. È stato così anche per te?
6: Sì, esatto.
1: E che necessità hai sentito di raccontare la tua infanzia?
6: Un lascito per mio figlio, dare forza a chi sembra di non averne più per andare avanti, ricordare che c'è sempre la luce in fondo al tunnel.
1: Quella che tu racconti non è l'infanzia di molti, e per fortuna. Qual è stata l'impronta più forte che le sfide di questa infanzia ti hanno lasciato?
6: L'abbandono di mia madre quando ero un bambino di 8 anni, sicuramente. E da lì è partito tutto.
1: Quando affrontiamo sfide come la tua, a volte abbiamo la tentazione di chiuderci noi stessi, di rifiutarci di amare l'altro. Tu invece oggi sei padre, sei marito. Che cosa ti ha permesso, al contrario, di amare e di amare con grande generosità?
6: Il desiderio di costruire qualcosa di mio, una famiglia mia. E ho scoperto che una volta diventato padre, puoi amare molto di più di quanto pensavi fosse possibile.
1: A chi senti di dedicare oggi un libro come questo?
6: Alle persone che sono in difficoltà, che non ce la fanno ad andare avanti. Ricordare che ce la possono fare comunque, trovando la forza in se stessi.
1: E a quel bambino spaventato, senza punti di riferimento, che era nella tua infanzia, che cosa vorresti dire?
6: Di non avere paura, che farai grandi cose.
1: Grazie Alex, grazie di essere stato con noi.
6: Grazie a voi.
7: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
8: Eccoci qua. Tocca a noi ancora per qualche minuto, perché poi ci sarà il buon Emanuele, sempre presente, il grande capo spirituale della radio, spirituale nel senso che è l'unico che sa dove mettere le mani dappertutto. Quindi andiamo con questo brano intanto, e poi quando sarà pronto inizierà lui. Benissimo, eccolo qua, è il party.

E bel motivo anche questo, è il penultimo di oggi per me, poi dopo subentrerà il mitico Emanuele. Benissimo, allora cerchiamo un altro brano, dovrebbe essere nei pressi. Allora, questo brano qua, vediamo, eccolo qua, con Di Fiorella Mannoia, ce l'ha richiesto Marchetto per l'amico di Sipicciano, Egisto. Quindi noi salutiamo Egisto, salutiamo anche tutti e tutte le persone che ci seguono da quelle parti. Ed è Fiorella Mannoia con questo caffè nero bollente. Ciao Egisto e ciao di nuovo a Marchetto.

E questo brano, il pensiero, il saluto di Marchetto per Egisto da Sipicciano. Con un buon ascolto.

qua. Allora, Gianni Chinesi con voi e andiamo a cercare l'ultimo brano mio di oggi. Poi entrerà e subentrerà Emanuele Bellicci. Il brano è, eccolo qua, vediamo se lo troviamo subito. E se no, se non lo troviamo, vediamo. Forse questo, non so, vediamo ancora. Tanto il tempo sta passando. Eccolo qua, proviamo questo qua. Intanto sta andando qualcosa che a noi. Intanto io vi saluto su questo brano. Ci sentiamo sicuramente la prossima settimana. E fate una bella domenica, un bel ponte, tante belle cose. Ecco, e siate bravi, fate i bravi, non mi dilungo più. Quindi fate i bravi. Eccomi qua. Allora, ecco il brano. Il brano sta arrivando, il brano sta arrivando, stanno facendo delle cose, ecco, tipo dei lavori, delle messe a punto come fosse un rally. E io vi lascio qua, vi lascio con questo brano e ciao ciao. A domenica, Gianni Chinesi, bye bye.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League, la Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120°. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al 6° minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
4: Ci siamo abituati ai rigori.
3: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
5: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così, contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
2: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa che ieri ha visto le gesta di 3 moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rössinger. Centrare gli ottavi, Flavio Cubolli a valanga contro l'americano Tien. Poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini, entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei 3 nostri tennisti.
6: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
7: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
6: Un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi, anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
2: Domani questi match degli ottavi, Cubolli svaida Arnaldi Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio Bolelli Vavassori, straordinari per quest'ultimo in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del Circo Massimo dei Fori Imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa, dominando ieri la penultima tappa. Quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Biancavallo, che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia. Stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14. Parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández, che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione iridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica!

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

E siamo pronti, dopo il nostro caro amico Gianni Chinesi, pronti anche per la domenica, domenica galileiana, quella sempre uguale, sempre diversa, di oggi, 31 di maggio, e qui è proprio l'ultimo giorno. Ieri dicevo è quasi finito il mese, oggi è finito veramente, quindi l'ultimo giorno appunto di questo mese di maggio. Abbastanza caldo anche oggi, perlomeno sulla nostra città di Terni. La percezione è abbastanza alta di calore. Poi non so che cosa succederà più avanti, perché qua magari adesso ci fa soffrire tantissimo, poi a luglio inizia a piovere, no? Perché è sempre così, Poi se progetti 4 giorni di vacanza, tranquillo che in quei giorni il sottoscritto troverà sicuramente il maltempo. Vabbè, è uguale, uguale, contentiamoci, no? Qualcuno dice è importante la salute, cerchia anche quella, c'è un po' di dolori vari, però vabbè. che vuoi fare? Oggi sono solo il nostro Savino, è in ferie, no? Ci ha lasciato un pochino di caldo, no? Lui è partito proprio stamattina, quindi ieri è stato in diretta fino alle 21.15, grande, proprio lì ha fatto un record, dalle 13.20 alle 21.15 in diretta, con oltre 100 canzoni, va fatto ascoltare, i commenti della partita, che è finita comunque alle 21 e qualcosa, no? Se non sbaglio, una cosa del genere. Vabbè, comunque lo salutiamo, e sarà con noi il nostro Nicolò sabato prossimo, e sabato prossimo sarà il 6 di giugno. Bene, sì, già una settimana, vedi, è già come cammina, va bene. 31 maggio 2026, 151esimo giorno dell'anno, 23esima settimana per terminare questo 2026, mancano ben 214 giorni. La Chiesa Cattolica festeggia la Visitazione della Beata Vergine Maria. E oggi, 31 maggio, è la giornata mondiale senza tabacco, una ricorrenza che ha lo scopo di invogliare le persone a smettere di fumare, abbandonare completamente questo vizio dannoso. E quindi quello che si chiede, così tanto per fare una prova, poi ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe, è stare 24 ore senza tabacco, una cosa del genere, insomma, no? 24 ore senza tabacco, vabbè. Ce la farete? Ma io non penso, No, cioè, secondo me non ce la fate, Io dico ce la fate voi, no? Perché io non fumo, voi mai fumate in vita mia, quindi posso solo parlare con voi, che fumate magari, perché mica tutti, i nostri ascoltatori ci saranno anche non fumatori, no? All'ascolto, quindi, per carità. Accade oggi, sono passati un po' di anni, sono passati 448 anni, pensate, era il 31 maggio del 1578, la prima pietra per il ponte più antico di Parigi, nella Parigi della Controriforma e delle sanguinose lotte tra cattolici e ugonotti, l'ultimo sovrano inaugurò un nuovo collegamento tra riva destra e quella sinistra della Senna. Pensate, 448 anni fa. E vabbè, ci sta. Gli auguri di oggi vanno a un regista indiscusso, assolutamente, in coppia con il mitico Tony Servillo. Parliamo di un regista che si chiama Paolo Sorrentino, oggi compie 56 anni, classe 70, e auguroni a Paolo Sorrentino, 31 maggio 1970. E poi un grande veramente del cinema californiano di San Francisco, Clint Eastwood. Tutti conosceranno Clint Eastwood, anche perché cioè oggi compie 96 anni questo grande attore, classe 30, 1930, il 31 maggio appunto. Oggi festeggiamo anche Clint Eastwood, quanti film, uno, l'ispettore Callaghan per esempio, uno così, Coraggio fatti ammazzare era un altro film, insomma questi proprio tosti, quindi veramente un grande incontro fu anche quello con l'italiano Sergio Leone, quindi insomma parliamo di un attore di grande classe, 96 anni, grande Clint Eastwood. E poi un momento un po' difficile da quello che sappiamo per Fabio Concato, che oggi comunque spegne 73 candeline, quindi tantissimi auguri al
mitico Fabio Concato, a me piace tantissimo, tra poco ascolteremo anche un suo disco, tra l'altro, quindi buoni tutti, fermi. E tanti auguri Fabio Concato per 73 anni.

0: Sono le 11.24, questa è Radio Galileo, io sono Emanuele Bellicci, fino alle 13 la nostra Domenica Galileiana. Poi tra poco dovremo avere anche un artista insieme a noi, che andremo a intervistare tra un po'. Ma iniziamo, ci lanciamo nella musica appunto, festeggiando il compleanno di Fabio Concato, e una bella canzone che si chiama Ti ricordo ancora su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Questo era Fabio Concato, oggi è il suo compleanno e questo disco Ti ricordo ancora su Radio Galileo, il nostro appuntamento con la domenica galileiana, sempre uguale, sempre diversa, con Gabbani adesso e Summer Funk.

0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito della piaga, che fastidio ancora questo disco. Come va? Come va bene, dopo due mesi pieni dalla sua uscita. Sono usciti tutti gli altri singoli, invece lei ancora si sta difendendo bene con questo. Che fastidio. Ah, poi magari Dito della piaga ci regalerà qualche cosa anche per l'estate che sta arrivando, estate 2026 ovviamente. Parliamo di musica e di cantautori, ma adesso abbiamo un artista in collegamento che stiamo per salutare. Si chiama Chiara Sileno, giusto? Buongiorno,
2: Ciao, buongiorno, buongiorno. Stavo parlando anch'io di Dona la Piaga.
1: Ah sì, ok. Allora, il famoso che fastidio, che tutti pensavano, no, insomma, che magari altri avessero fatto chissà quale successo, invece l'ha fatto lei. Zitta, zitta, buona, buona. Un po' così, sempre con quest'aria da svampita, no? E lei è fantastica, simpaticissima, quindi.
2: Fighissima.
1: Margherita, tra l'altro, che Dona la Piaga si chiama Margherita Carducci, in realtà, vabbè. Ma noi parliamo di Chiara Sileno questa mattina, però attenzione, dobbiamo parlare di questa bravissima artista abruzzese.
2: Esatto.
1: Giriamo gli arrosticini che è quasi mezzogiorno, iniziamo a cuocere, quindi mi raccomando.
2: Senti già l'odore della brace, la senti?
1: Sì, sì, la sento piano piano, però leggera. Va bene. Sì, sì. Allora, tu sei una cantautrice, no? È vero, sì?
2: Sì.
1: Oh.
2: Sì.
1: Chiara Sileno ha iniziato a suonare la chitarra da quando era piccolissima. Allora, quanti anni avevi? Raccontaci un po' com'è nata sta passione per la musica.
2: Allora, io ho iniziato a suonare che avevo più o meno 11 anni, ma banalmente perché mio cugino più grande suonava la chitarra, io volevo imitarlo, come tutti i piccoli
1: succede,
2: che guardano i più grandi.
1: Sì.
2: E poi mi piaceva l'idea di avere uno strumento che potessi portare sempre con me. Quindi un po' la passione per la musica è nata così.
1: Sì,
2: banalmente per compagnia, per stare insieme.
1: Mi viene un po' da ridere quando hai detto c'è uno strumento che posso portare in giro, perché tu considera che io ho studiato il pianoforte.
2: Ah, ecco, quello quindi, più scomodo da portare
1: immagina,
2: in giro.
1: Immagina caricarlo a spalla e portarlo via.
2: Quello pesa di più, sì.
1: E per quanto tu vuoi prendere una tastiera leggera, anche una tastiera classica non esiste, sempre un po' pesa, no? Non è la chitarra, insomma, questo ormai lo abbiamo proprio accertato. Allora, e quindi hai iniziato a fare questi, così, a strimpellare un po' la chitarra, come si suol dire, e poi hai fatto gli studi, no? Poi hai iniziato a cantare, come
2: è andata avanti? Sì, ho studiato chitarra, musica, insomma, in una piccola scuola di musica della mia città,
1: sì.
2: E che poi è diventata una casa e che mi ha dato la possibilità di fare tante cose, di imparare tante cose. E poi da lì pian piano ho unito tante passioni, ho iniziato a scrivere, mi sono resa conto che le filastrocche che facevamo a scuola musicate venivano molto meglio e che il fatto che io le cantassi divertisse le mie amiche, e quindi ho iniziato così. E poi insomma le cose sono andate avanti, hanno funzionato, sono diventate canzoni vere e adesso le canto.
1: Adesso, perché tu prima in privato abbiamo parlato un attimo ovviamente, e mi dicevi che sei di Pescara, quindi stai sul mare, no? È una bellissima...
2: Sì.
1: Il mare d'Abruzzo, e non so, hai scritto mai una canzone davanti al mare, guardando il mare?
2: Guarda, in realtà mi aiuta molto a mettere in ordine i pensieri, quindi forse anche se non parlano di mare nello specifico, quasi tutte le canzoni sono scritte guardando il mare.
1: Bene, bene.
2: Perché se uno ci cresce davanti è abbastanza inevitabile. Anche se io da un po' vivo a Roma, quindi il mare lo vedo un po' più lontano.
1: Ah, ecco, ti sei trasferita nella capitale, quindi.
2: Sì, sì.
1: Ok.
2: Sì.
1: No, perché sai, hai visto, no, quando si va al mare, tu mi insegni sicuramente questa cosa, visto che sei originaria proprio di una città di mare,
2: sì.
1: C'è sempre quello che c'ha la chitarra in spiaggia, no? Uno c'è sempre.
2: Esatto.
1: È fantastica questa cosa.
2: È un grande classico, forse è per quello che ho iniziato a suonare, questa è la verità.
1: Ecco, vedi, piano piano si scopre.
2: Guardando quella situazione.
1: Senti Chiara, oggi presentiamo il tuo disco che si chiama Quasi Finita. Di cosa parla questo disco? Questo titolo così un po', non so, può essere anche un po' enigmatico, Quasi Finita, cioè che cosa? Che è finita?
2: Allora, questo è il singolo, insomma, di partenza di un progetto che è avanti da un annetto,

0: deve semplicemente finire, chiudere, ed è un po' anche un invito ad ascoltare le proprie emozioni sempre, anche quando sono difficili.
1: Tu sei un tipo che si emoziona facilmente? Confessalo.
0: Beh, un po' sì, diciamo che secondo me tutti i musicisti hanno una sensibilità un po' forte, un po' stressa, inevitabilmente.
1: Hai il pianto facile?
0: Un po' sì. Poi dipende, tipo dai film, le serie TV, oppure sì, quello terribile.
1: Perché poi sai, dici un po'.
0: La lacrima facile.
1: Non ti dico, non ti chiedo, perché non si fa alle donne, ma ti dico solo se ne hai più o meno di 30.
0: Ah, ne ho più di 30, ma poco più di 30.
1: Poco più, va bene.
0: No, ma si può dire, mica, che problema c'è?
1: No, va bene, non tutti sono...
0: È tutto bagaglio,
1: no, perché, sai, no, si dice che quando arriva una certa età il pianto è più facile, no? Oltre i 40.
0: Ah, no, no, io piangevo anche prima, guarda.
1: Quando eri piccola, ma ti commuovevi subito.
0: Sì, no, è un problema ormai... Da sempre.
1: E quindi la tua carriera non è però quasi finita, ma sta iniziando, quello è vero, al di là del titolo della canzone, no?
0: È un progetto in partenza, è la prima volta dopo tanto tempo che mi do il tempo di prendere tutte le canzoni che ho scritto in questi anni, sceglierle e portarle fuori. Di base sono nate per me stessa, cioè scritte per me, per un'esperienza che stavo vivendo, non avevo mai immaginato di poterle raccontare a qualcuno, e invece sta succedendo e sono molto contenta.
1: Tu fai anche, non so, qualche live in giro, oppure ancora magari dedichi solo alla scrittura e all'elaborazione dei brani?
0: No, assolutamente no, il live è fondamentale.
1: Bene.
0: Fortunatamente sono accompagnata da bravissimi musicisti, da un bravissimo musicista, nello specifico un chitarrista che mi accompagna, che si chiama Daniel Bologna.
1: Sì.
0: E stiamo suonando in giro per Roma al momento.
1: Bene.
0: E così presentando questo progetto, pian piano, insomma, durante l'estate avrò occasione di poterlo portare anche a Pescara.
1: Sì, bene, nella tua città.
0: E niente, per adesso partiamo così e poi speriamo di portarlo più possibile in giro, insomma.
1: Questo brano, appunto, che si chiama Quasi Finita, è scritto anche con Lucio D'Alessandro, giusto?
0: Sì, che è all'interno dell'etichetta discografica con cui collaboro un po' di tempo, e che è la Stat Music, con Lucio e con Stefano Severini, e niente, stiamo lavorando a questo disco, quindi li devo moltissimo. Tutto quello che ascolterete del vestito di questa canzone è merito loro.
1: Bene. Leggevo che nel 2013 hai partecipato anche al Cantagiro.
0: Sì, è stata la prima esperienza da cantautrice. Ero molto più piccola, è stata una bella esperienza e soprattutto ero terrorizzata, perché avevo cantato, sì, ma cantato le cover, cantare una propria canzone è sempre impegnativo. La canzone si chiamava Piccola o Troppo Grande, ve lo ricordo benissimo.
1: Ah, simpatica però.
0: Sì.
1: Anche questo è un paradosso,
0: sempre. Li troverai nel testo.
1: Sei molto
0: un
1: paradossale. Senti,
0: sì, un po' sì.
1: Considera comunque che il Cantagiro ha tirato fuori, tanto per parlare di artisti giovani e recenti, Nicolò Filippucci, proprio dall'Umbria, tra l'altro, il Cantagiro Umbria.
0: Ah, certo.
1: Lui ha iniziato lì. Nicolò ha avuto, anzi, anche un momento di così, un po' di dubbato su questa cosa, dice: magari voglio smettere, voglio fare un'altra cosa. Dopo, grazie anche a una sua amica che ha insistito, e a un mio collega, saluto Alessandro Cavalieri, che è lui che è un po' il direttore artistico del Cantagiro Umbria, l'hanno un po' spinto ad andare avanti, e eccolo qua poi, no? Ha vinto le nuove proposte di Sanremo. Quindi, per dire, no, che tante volte si parte,
0: certo,
1: così, no? Provi a fare un concorso, magari arrivi in alto, no?
0: Certo, no, è sempre un'occasione d'oro, perché non è sempre facile, quando proponi un progetto di inediti, trovare un ascolto vero e proprio. Anche semplicemente nei locali, tra la gente, è difficile che mantenere l'attenzione su una cosa nuova che nessuno conosce. Quindi i festival sono sempre un'occasione preziosissima, e i festival regionali ancora di più.
1: Sì, perché come hai detto te, non è facile trovare chi ti ascolta. Io parlavo tanti anni fa già con Caterina Caselli, che mi raccontava la miriade di robe, no, che gli arrivano in casa discografica, ora che ormai da anni c'è anche la tecnologia con le mail, cioè una volta non c'erano, insomma, le mail, in pratica, no? Si faceva tutto, si dava la cassetta, al massimo il compact se qualcuno ha realizzato un CD, ma ha detto c'è una cosa, ascoltarle tutte, lei ci prova, ci mi metto lì tante volte ore e ore a sentirle tutte per cercare di capire se trovo qualcuno, ma non è facile perché sono tante, capito? Quindi
0: no, ma anche

0: E poi, anche perché credo che soprattutto in questo periodo l'incontro con l'artista, proprio capire la persona, conoscerla davvero, a prescindere da ascoltare il brano, sia importante, sì, anche sì. Se la musica è la prima cosa, però certo. Forse la cosa che ti differenzia e che mantiene l'attenzione è forse anche veramente incontrarsi, quindi il live per quello secondo me è fondamentale.
1: Sì, farsi sentire, farsi notare, tra virgolette, no? Quello
0: sì,
1: è,
0: assolutamente.
1: È vero. Bene, bene. Chiara, io ti ringrazio tanto di essere stata con noi.
0: Ma figurati, ti ringrazio io per questa chiacchierata.
1: In bocca al lupo ovviamente per la tua carriera, per tutto.
0: Chiara, viva
1: Viva il lupo. Chiara Sileno, la troviamo sugli store, no? Come sempre, su tutti i social, immagino.
0: Assolutamente sì, su Instagram, su Spotify, su Amazon Music, ovunque. È il mio nome, quindi non ho neanche un nome d'arte da passarti.
1: Ma va bene
0: è
1: così, bene così, assolutamente. Guarda, Chiara Sileno con Quasi Finita su Radio Galileo. Un abbraccio e buona giornata, Chiara. A presto.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao,
0: ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: basta.
1: Colombre, Maria Antonietta, dall'ultimo festival di Sanremo e la felicità e basta su Radio Galileo.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.
3: Ogni mattina alle 9.05 dal lunedì al venerdì la nostra rassegna stampa in diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.

Questo è You e Me di Biagio Antonacci su Radio Galileo, alle 11.56. In arrivo anche il nuovo di Sal Da Vinci, si chiama Poesia.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
2: È mezzogiorno a Radio Galileo e noi, come sempre, diamo la linea al GR e i consigli.
3: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
5: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio e stretto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran e i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Tommaso Paradiso e i Romantici dall'ultimo festival di Sanremo.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: nessun dubbio.
1: Sarete tu e lui per sempre. Legati per la vita. Senza voi non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto, tu glielo prometti davanti a Dio.
2: Radio Galileo. Informazione e musica.
3: Informazione e musica.
2: Il tuo mix ideale.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Niccolò Filippucci e il suo ultimo disco si chiama Mantra, il nuovo singolo, uscito da pochi giorni su Radio Galileo. Allora, 12 e 20 minuti e noi abbiamo i consigli e poi abbiamo anche la richiesta del nostro Marchetto di Saliberato. Vai.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
3: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
0: Bene, siamo pronti allora per salutare il nostro Marchetto di Saliberato. E questa mattina, allora, abbiamo tutti fissi, questa mattina dobbiamo leggere però, perché le scorse volte le abbiamo un po' abbandonati per strada. E allora Michelina Famiglia, Erika Di Vercelli, Lucos Band, Assuntina Raffaella Di Amelia, Primo, Elena Antonella, Agnese, Marcella, Daniela, Franco e Claudio, Jacopo, Massimo, Massimiliano, che è il cugino di Marchetto, poi Lorella, Daniela, Fabio, Rosaldo, Maria Letizia, Martina, Caterina, Eleonora e Thomas, Simone e Pamela, Barbara, Enrico, Benedetta, Angelica di Orte, Roberto e Gianluca, Gaetano, Paoletta e Famiglia, Francesca di Montoro, Enricone, Alberto, Marcello e Francesco, Lorenzo e Giovanni di Vercelli, Carmela e Benedetto di Caserta e Cristiano di Teramo, Lorenzo di Saliberato, Renata ed Ennio, Romina, Lorenzo 2, Alessandra e Alessio, Fabrizio, Fantro e Gislesia, Carlo, Atiera, Katia, che è la cugina di Marchetto, tutto il centro, il Faro di Narni, Carlo, Marco, Sergio e Luca, gli amici in particolare, e poi l'associazione Febbia e Scuola di Musica con Sala di Incisione Pampot di Terni. Un saluto anche alla SD del Nera, che ce l'abbiamo fatta anche per quest'anno. Più avanti, insomma, no? Se ne riparlerà un pochino. Adesso inizieremo l'estate, il calcio per, diciamo, non si ferma mai, però diciamo, a livello di campionati, no? Saremo fermi un attimo, come si suol dire. E poi i compleanni del nostro Marchetto, degli amici del nostro Marchetto, più che altro. Che Marchetto compleanno fa una volta sola, insomma, che fa più compleanni, allora ogni anno perlomeno. Allora, eccoci. Egisto è nei saluti, non è nel compleanno, ho letto male. Melissa e Sara, che Sara è la cugina di Marchetto, a questi compleanni poi c'è anche Tiziana e anche Ennio, che è anche un caro amico, Ennio Bianchini, che salutiamo. Loro hanno festeggiato venerdì 29 il compleanno. Oggi invece sarà il turno di Moreno, quindi auguri. Oggi 31 maggio, e domani 1 giugno compierà gli anni Lorella, e poi il 2 giugno la cara Giulia, la mamma del nostro Marchetto, auguri, un abbraccio grande Giulia, Marchetto mi ha un po' raccontato, quindi auguroni per tutto, e poi ecco il 2 giugno gli auguri di buon compleanno appunto alla cara Giulia. E poi per finire Franco e Adriana festeggeranno mercoledì 3 giugno, quindi auguri anche a voi. Il nostro Marchetto vuole ascoltare una canzone storica degli Eurythmics, e Angel, vai.

0: Angel, il Rhythmix per salutare il nostro Marchetto è di Si è liberato, in arrivo anche il nuovo di Silvia Salemi.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Questo è il nuovo di Silvia Salemi, si chiama End of Silence su Radio Galileo alle 12.35. E adesso dobbiamo salutare anche Egisto, di Sipicciano, carissimo Egisto, un salutone grande. Egisto, come sempre, saluta Marchetto e tutti noi. Eros Ramazzotti, ciao, pa'.

0: Infatti la nostra Domenica Galileiana spesso volentieri non manca l'appuntamento con il nostro avvocato Leonardo Latini. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti, buona domenica, grazie per il volentieri.
0: Prego, prego, figurati, questa mattina ti risparmio il nostro Savino, che
1: già
0: non è poco, insomma, no? Che è felicemente partito stamattina per un paio di giorni di ferie, signorino, quindi lo salutiamo. E adesso parte sta zitto, non ho più sentito parlare di Serie A, di Milan, di Inter, di Juve, niente, di Napoli, non parla più di niente, se è proprio fermato, vabbè, ne parleremo a settembre, insomma,
1: agosto, settembre. Il prossimo campionato,
0: esatto, il campionato
1: sarà danzoso all'inizio, poi si spegne.
0: Vabbè, vabbè. Allora, so che oggi sei un attimo in una piccola località per riposarti, quindi ti abbiamo un po' preso qualche minuto, no, dai tuoi cari, i tuoi amici. Ma tanto
1: mi avete salvato, nel senso, perché come sai, quando parto con tutto il carico familiare, il riposo è molto relativo. Quindi ecco. Ho preso il telefono molto volentieri, io un attimo mi assento mentre i figli stavano facendo un po' il diavolo a quattro.
0: Ah beh, allora bene.
1: Lo sai, con Valeria sempre lo sguardo minaccioso, torna presto, perché
0: sì, beh, ormai conosciamo, insomma, i comportamenti, i modi di tua moglie. Mamma mia, sembra chissà che, come diciamo, no? Stiamo definendo come un mostro, poverina. No vabbè, si scherza, ovviamente si scherza, il mondo è bello perché è anche scherzoso, non solo perché è vario. Allora,
1: esatto.
0: Senti, ma stavamo un po' così parlando anche così in camera caritatis, no? Prima, delle vicende della nostra Ternana, no? Così, tanto perché
1: se non c'è Savino, no, non parliamo del calcio di Serie A, recuperiamo
0: con la Ternana
1: i drammi sportivi locali, sì,
0: esatto, che ci toccano anche sicuramente più da vicino, no? Quindi quello sì, è chiaro. Non so, io addirittura leggevo, questo lo riporta poi il nostro sito Radio Galileo, di una possibile, sì, è un possibile ritorno del grande patrone Franco Fedeli, addirittura.
1: Ah,
0: tu pensa,
1: addirittura,
0: esatto, esatto, quindi
1: parliamo di un ritorno al passato, insomma, di
0: sì, però, sì, storico, no? Perché porca mia, l'ex patrone Fedeli, che storia, quanti anni, mamma mia, sono passati tantissimi, eravamo ragazzi,
1: tanto,
0: te,
1: sì, giovani, proprio giovani. Ma guarda, è una situazione paradossale, ovviamente, no? Questa che stiamo vivendo, che si è intrecciata, come abbiamo sempre detto, alle vicende politiche e imprenditoriali della città.
0: Sì.
1: Solo che siamo arrivati a un momento drammatico, ma soprattutto per quello che vedo, perché fallimento l'abbiamo vissuto, no? Anche se mai tanti anni fa, e i giovani neanche se lo ricorderanno, noi purtroppo sì. Sempre momenti difficili, però come questi che stiamo vivendo, in cui la città si spacca uno contro l'altro, progetti che si contendono la piazza, categorie rivendicate o rivendicabili, più o meno artifici giuridici per non perdere alcune situazioni, l'abbiamo viste un po' tante,
0: sì.
1: rimane l'amarezza che la Ternana sta probabilmente più sullo sfondo, lo sport sta più sullo sfondo di altre vicende. E come sempre negli ultimi anni, purtroppo, aggiungo io, e poi chi ci rimette, ovviamente ci ha rimesso in maniera drammatica la squadra, e ci ha rimesso in maniera tragica la città, che ha visto spogliarsi addirittura di uno dei suoi simboli in un momento in cui di simboli ne avremmo tanto bisogno. E poi nel momento in cui il simbolo viene meno, addirittura il beffa tra le tante, si divide in tifoserie pure su come rimediare al dramma che è venuto fuori.

0: insomma, una città che deve purtroppo recuperare. E siccome la Ternana tante volte è stata simbolo della città, non è detto che da questa, aver toccato il fondo, poi non emerga una forza diversa che ci accompagni insieme alla Ternana verso una risalita. Io spero che sia questo. Abbiamo visto come quello che è successo per una serie di ragioni legate ai passaggi societari, all'incompatibilità iniziale del sindaco con il nuovo, con il ruolo precedente di presidente, no? Poi tutto quello che ha accompagnato con i tanti errori amministrativi fatti e con anche delle ripicche istituzionali tipo quelle della regione, il progetto Stadio Clinica che ha di fatto in qualche modo depauperato di valore quello che era la compagine societaria che stava della Ternana Calcio, e poi siamo arrivati a questo epilogo. Abbiamo visto delle riflessioni, bisognerebbe farle sotto tanti punti di vista, dall'idea insomma che non si riesca a produrre degli iter amministrativi che siano il più possibile lineari, a quello che è l'impossibilità che spesso deriva da fattori esogeni tipo il contratto con la regione, l'attività imprenditoriale sul nostro territorio, e dal fatto soprattutto che però come città dobbiamo uscire dalla logica che per avere il calcio possiamo supportare ogni cosa. Non è questo, perché altrimenti ci deprimiamo ancora di più, magari torniamo ad avere una squadra di calcio ma supportiamo qualche cosa che non dobbiamo sopportare. Abbiamo sopportato gli inceneritori per il calcio, quindi voglio dire, e come città non ce lo meritiamo. Non ci meritiamo una squadra per quello che siamo, per la grandezza, la storicità, l'importanza che Terni ha avuto e che il calcio a Terni ha avuto, che i tifosi di Terni hanno avuto anche nel mondo ultras. E quindi è un discorso anche in questo caso, come abbiamo detto per tante vicende che riguardano Terni, è un discorso anche questo culturale. Sembra assurdo, ma in realtà è così, che è la cultura della nostra città, cioè l'identità della nostra città e l'orgoglio e l'appartenenza della nostra città, che non deve essere a parole, non deve essere uno slogan sbandierato o una propaganda politica, deve essere un fatto culturale che noi dobbiamo tenere dentro il nostro cuore e interiorizzare, perché è da lì che dobbiamo ripartire per ricostruire tutto.
1: Sì,
0: ripartiamo con la Ternana? Magari potrebbe essere questa l'occasione.
1: Poi vedi, appunto, c'è, no, questo asse un po' da una parte Bandecchi, no, il sindaco, dall'altra vedi anche il movimento appunto di Carlo Taddei, no? Dell'avvocato Taddei.
0: Era quelle contrapposizioni che dicevamo anche prima, no? Che ovviamente ognuno ha la sua soluzione e ci si spacca anche su quella.
1: Sì, ovviamente arriviamo anche lì a spaccarci sempre, no? Per tutto.
0: Esatto.
1: Però ecco, diciamo che sicuramente è tutto un po' triste, no? Questa cosa che ne pensi?
0: Troppo triste, mi sembra un po' di vedere che ci siano poche gioie, no? Che ultimamente di cui possiamo godere, al di là delle nostre intime, familiari, di amici, quelle della sfera privata. Nella sfera pubblica forse insomma di gioie ce ne abbiamo di meno.
1: Sì.
0: Però è necessario fare un po' ognuno il nostro dovere. È stato bellissimo l'ultima enciclica del Papa che ha citato Tolkien, no? Dicendo che non tocca a noi, quella frase stupenda di Gandalf, a dominare tutte le varie del mondo, ma ognuno di noi deve fare il proprio dovere per cercare di lasciare a chi viene dopo di noi una terra migliore da coltivare rispetto a quella che ha trovato. Questa è una citazione straordinaria per dirci che ognuno di noi deve fare la sua parte anche nel privato per poter poi assumere una dimensione pubblica. È molto bella questa cosa del Papa, che poi lui ovviamente l'ha citata non a caso, ma perché insomma in un delirio transumanista che viene da Palantir, da tutto il mondo che conosciamo dell'intelligenza artificiale, una citazione, una controcitazione ci voleva. Però se noi lo recuperiamo come dimensione nostra e ne facciamo un nostro manifesto, allora anche intorno a noi sicuramente riusciremo a costruire qualcosa di meglio.
1: Sì, infatti parole sante le tue. Sarebbe bello rivedere un attimo una situazione, come si dice, ricostruita, no? Ricostruita bene, però.
0: Certo, questo era un po' il disco. È bello che il Papa ha citato Tolkien nella stessa frase che cita io quando presentai come candidato, insomma, quindi, tanti anni fa, probabilmente il fatto. Pensiamo al nostro pulire allo stesso modo che era un modo universale in realtà, e però ricordarci che c'è un modo universale di pensare le nostre vite fa sempre bene.
1: È vero, è vero. Senti, ma cambiato così un attimo argomento, rimanendo sempre nella nostra città,
0: sì.
1: Siamo stati protagonisti l'altro giorno anche di un personaggio in un gambiano, se non vado errato, insomma un po' alterato, che ha buttato giù dalla finestra di tutto le bombole del gas,
0: il divano. Un modo di concepire il trasloco un po' tutto suo, diciamo.
1: Cioè,
0: ecco.
1: Insomma, è stata una sorta anche di guerra dei Rossis, no? Se ti ricordi il film,
0: esatto.
1: No? Dove sì. Si tiravano tutto, magari non dalla finestra proprio, però piatti, è volato giù di tutto. Cioè, ma che succede, no? Qui si parla tanto di sicurezza e invece i fatti di cronaca nera pure, insomma, no, non solo, no, sono tanti, no? Ma, che succede?
0: Beh, il portato di civiltà che non riusciamo ad assimilare nel senso vero del termine, cioè, anche perché poi vediamo anche in questo caso che sui fenomeni migratori ci si divide in tifoserie, secondo me nessuna delle quali perde di vista innanzitutto il valore della persona in quanto tale, che è fondamentale a qualsiasi etnia possa appartenere, qualsiasi nazionalità o provenienza. La seconda cosa però è che il fenomeno migratorio porta delle crisi notevoli all'interno delle società di destinazione. Questo non può non essere considerato e noi ogni tanto paghiamo lo scotto anche di questo, in maniera a volte drammatica, a volte più folcloristica, però non possiamo negare che ci siano delle difficoltà che derivano dalla gestione dei fenomeni migratori. Ce la prendiamo in maniera sbagliata spesso con gli immigrati in quanto tali, sfociamo in islamofobia inesistente, secondo me, da parte del centro di alcuni esponenti del centrodestra. L'accoglienza indiscriminata, folle e sconsiderata da parte degli epigoni del centro-sinistra, e ecco qui che poi i cittadini si trovano a gestire delle situazioni che veramente a volte sono difficili, a volte sono surreali e a volte sono drammatiche, e a rimetterci sono sempre ovviamente le fasce, quelle più deboli. È un po' come il film che si diceva cioè lei è razzista, cioè, zip, cioè noi no, cioè, ma io sono dei Sandinini, sono razzista perché li vedo, no? Nel senso, c'erano cioè, delle
1: sì.
0: È un film bellissimo però va affrontato sicuramente in maniera diversa e temo che sia un pochino troppo tardi per poter cercare di dare un'inversione di tendenza dopo anni di ideologie che ci hanno un pochino invasato la testa da una parte e dall'altra. La presa d'atto sì, la difficoltà nella gestione è però altrettanto vera.
1: Certo.
0: Cioè, si parla di sicurezza, però le risorse sono sempre quelle, cioè, dal punto di vista sia del denaro che dal punto di vista delle forze dell'ordine. E poi non è che soltanto l'aspetto repressivo è fondamentale, è più fondamentale l'aspetto anche in questo caso culturale, cioè nel senso di creare un modello diverso in cui nel rispetto reciproco però si tenga presente la nostra forte identità, perché noi abbiamo dei problemi perché abbiamo perso la nostra identità, non perché è forte quella degli altri.
1: Certo, quello è vero.
0: Cioè, la colpa è nostra,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: nel senso
1: sì.
0: Noi rinunciamo ad alcune cose e poi no, diventiamo i paladini dell'Occidente, secondo me quale Occidente, nel senso i conservatori che conserviamo, ogni altro faccio queste domande un po' provocatorie, però va un pochino pensato anche in questo caso al di là di quelli che sono degli slogan. Adesso ho visto a proposito, è morto da poco Edgar Morin, che era il filosofo della complessità, nel senso che tagliamo da un piattume orizzontale, cerchiamo di spostarci un po' verso l'alto, nel senso quando
1: certo.
0: Facciamo delle analisi, perché se no rimaniamo legati agli slogan, non capiamo, e poi rimetterci sono sempre le persone,
1: sì.
0: Persone più deboli. Però noi continuiamo da una parte e dall'altra a dare delle letture, secondo me, di parte ideologiche di fenomeni che invece complessi meriterebbero ben altre letture. Questo è preso spunto proprio dal recente decesso, no? Ovviamente c'ha 104 anni, perché,
1: certo.
0: Insomma, non è non proprio nel fiore degli anni, ma ci ha lasciato insomma delle pagine importanti.
1: Sì, quello è vero. Ma prima di salutarci, volevo un attimo chiederti che cosa ne pensi di questi cartelli che sono a Terni sul controllo del vicinato, no? Qualcuno dice che si mettono a fare gli sceriffi i cittadini.
0: No. Controllo di vicinato è una forma di partecipazione comunitaria assolutamente, secondo me è qualche cosa che controlla, non sono le ronde, eh. Cioè non c'entra niente,
1: No, perché sai qualcuno
0: non niente lì, no
1: segnalato sta cosa,
0: e ovviamente va gestito una forma di coordinamento, finalità di controllo e vigilanza tra le persone che abitano determinate zone e le forze dell'ordine, che tra di loro coordinandosi possono fare un'azione sicuramente migliore dal punto di vista appunto di quello che è un controllo tra virgolette sociale. Io non ci vedo nulla assolutamente di sbagliato, anzi credo che sia un qualche cosa, se ovviamente anche in questo caso ci rimaniamo nell'urbanità delle cose, non c'è assolutamente nulla di sbagliato, è anzi un modo di darci una mano gli uni gli altri e dare una mano alle istituzioni. È qualcosa che iniziamo noi, quindi sono ben felice che sia stato portato avanti dall'allora questore e dall'allora prefetto, e perché si parlava all'epoca di iniziare da alcune zone proprio per sperimentare, se poi magari non funziona, nel senso però proprio per capire se era uno strumento efficace,
1: sì.
0: E adesso lo testeremo, io spero di sì, insomma, perché magari può evitare ovviamente non traslochi sui generis come quello di qualche giorno fa, ma magari insomma qualche cosa
1: perché
0: a livello un pochino di magari soprattutto di microcriminalità, sì, sì. Può essere un deterrente efficace.
1: No, senti, ho chiesto questo perché ad esempio il segretario provinciale di Terni di Sinistra Italiana Emiliano Listanti dice: Terni controllo di vicinato, no alle ronde mascherate, la scelta è sbagliata, pericolosa e sicuramente profondamente ideologica.
0: Di ideologico non vedo nulla, di ideologico vedo la presa di posizione contraria, sinceramente. Anche sì. Perché non è un qualche cosa che arriva proprio direttamente dal. Mi risulta che anche i comuni di centrosinistra abbiano adottato il controllo di vicinato.
1: Io sarei d'accordo anche con delle tipo la pattuglia di quartiere, no? Soprattutto la notte, non è che mi dispiacerebbe.
0: Sì, lì no, magari lì ci scontriamo un po' con una serie di esigenze e di carenza di personale, e poi no, faccio un esempio banale: abbiamo la pattuglia di quartiere, succede un incidente, bisogna andare all'incidente, rimane il quartiere, rimane scoperto.
1: Anche perché la notte le autoradio, no, dei carabinieri, della polizia sono pochissime, no, che devono correre appunto qua e di qua e di là,
0: però no. Fanno un ottimo,
1: per carità, ottimo servizio, però io dicevo
0: quello che riescono, ovviamente fanno un ottimo servizio, mi sembra che tra l'altro molti interventi li abbiano fatti. Quello che abbiamo sempre detto, ci vuole molta collaborazione e coesione istituzionale per far funzionare le cose.
1: Ma guarda, quello che intendevo io è la
0: parte. Ti ricorderai nel 2018, no, che c'erano delle zone che Terni, no, per esempio, non si poteva, no, accedere, e lì con un'azione che facemmo in sinergia con la questura, le forze dell'ordine, tra chiusura dei locali, arresti e controlli eccetera, restituimmo due zone importantissime della città, telecamere, videosorveglianza, che erano il famoso triangolo, quello che dalle poste di Piazza Solferino andava a Via Carrara, poi finiva all'altro locale che stava dietro, sì. Insomma Via Carrara, e poi c'era una zona del Parco Ciaurro, e lì ci fu, no, queste due zone all'epoca erano malfamate per tanti aspetti, erano un po' off limits, e ci fu un'azione coordinata per riprenderle.
1: Certo.
0: Una delle azioni un po' simbolo soprattutto di come si potevano fare le cose. E quello che dico sempre è che la coesione, la solidità dei rapporti istituzionali è sicuramente garanzia di un miglioramento anche in tutto quello che riguarda la fase della sicurezza. Se invece ovviamente questo un pochino viene meno, si creano delle situazioni di incertezza a vari livelli, quindi e secondo me il controllo di vicinato serve un pochino anche a questo, nel senso a cercare di ricucire, certo, anche alcuni aspetti. Quindi sinceramente, ecco, bisogna sempre auspicare che ci sia il più possibile un rapporto istituzionale corretto, serio e forte,
1: certo,
0: soprattutto,
1: certo,
0: nelle situazioni di crisi e di emergenza. Noi abbiamo vissuto tante, il livello di protezione civile, i Covid, tutto quello che è successo in tanti anni, guerre, incendi, insomma, abbiamo visto tutti i colori, però lì ci ha sempre salvato questo, che è un qualcosa che io ho trovato, cioè nel senso c'era una solidità nelle relazioni già quando sono arrivato io, quindi non è che ci siamo inventati niente.
1: Certo,
0: e sì, quindi, sì. È una delle caratteristiche che veniva spesso sottolineata da chi arrivava a Terni era proprio questa, che si trovava in un ambiente, no? Non sappiamo, il comandante dei carabinieri ruota, i prefetti ruotano, i questori ruotano, no? E sì, sì. I comandanti dei vigili urbani, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza, e poi ci si ritrovava però ai tavoli in cui c'era comunque un clima di collaborazione particolarmente forte e ci consentiva di fare alcune cose. Ovvio che anche un clima politico, come posso dire, in cui ogni cosa che riguarda la sicurezza non venga vista in maniera ideologica tipo e aprioristica, tipo no a questo, no a quello, no a quell'altro, agevola.
1: Sì, sì, assolutamente. Bene, bene, io ti ringrazio, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento e eventualmente ci ritroveremo, no? L'appuntamento lo diamo sempre alla domenica successiva. E ti auguro una buona giornata, visto che grazie. Sei appunto fuori per un po' di relax, diciamo,
0: se così si ancora dire. Poche ore poi.
1: Ecco, e poi arrivederci. Bene. Grazie. Bene. Avvocato Leonardo Latini, come sempre, e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
1: Grazie, grazie. 13:03 e noi siamo in conclusione, grazie per essere stati con noi, da Emanuele Bellicci una buona domenica e ovviamente l'appuntamento è fissato sempre per sabato intorno alle 9:15 su Radio Galileo e la domenica alle 11:00. Tra poco Simone Papini con il suo Tempo Zero, programma goliardico, nell'intervallo del pranzo, e poi oggi la selezione musicali di Radio Galileo insieme anche a delle nostre rubriche. E buon proseguimento e buon pranzo da Emanuele Bellicci, un bacione, ciao ciao.
2: C'è te, che c'è, te lo dico, te lo reppo, è Tempo Zero. L'ultima puntata stagionale 2025-2026. No, amico ascoltatore, non ti preoccupare che non ti liberi di Tempo Zero. Cioè la settimana prossima parte come ogni anno Summer Live, non è che... Siccome il sottoscritto, voglio dire, è una persona molto professionale, è una persona ricca di fantasie, io ogni anno insieme ai miei collaboratori che cosa faccio? Io praticamente cambio semplicemente la sigla. Anche se quest'anno stavamo pensando di cambiare anche la sigla estiva, visto che da tanti anni che ce la teniamo quella. Fermate l'entusiasmo, non abbiamo idea di come farla ancora. Cioè non abbiamo ancora il testo. Quindi vi chiedo a voi, aiuto, amici, radioascoltatori, help me, help noi, help tutti. Oh, ci date per favore un testo, perché io non ho testo nella testa. A parte che non ho testa, quello. Per favore, così almeno la settimana prossima, la prima settimana di giugno, andiamo così in scioltezza con la sigla estiva, va bene? Ok. Amici miei, grazie veramente di cuore. Come va? Bene, tutto bene, tutto a posto. Siamo felici, siamo contenti. Simone Papini dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. Celebriamo veramente questa puntata, è il finale di stagione e veramente di grandi successi, il mio 14° compleanno artistico, le interviste a livello di carta stampata, i blog, i giornalisti che mi hanno raggiunto, grazie veramente di cuore, passi da gigante. Non siamo ancora arrivati, lo dico veramente, ogni fine anno artistico di fine tra... mi sto impicciando, aspetta, lo dico praticamente a ogni fine, sì, a fine di ogni anno, sì, a livello radiofonico. Vabbè, è vero che sono scemo, però e lo dico, alla fine di ogni anno ancora non siamo arrivati a 8,5 miliardi. Perché non ce la facciamo a conquistare il globo? Non lo so. Forse perché già è tanto che ci ascoltate voi, che siete già milioni, e io vi ringrazio veramente tanto di cuore. Questa settimana, ragazzi miei, continueremo a chiacchierare, anche perché questi stanno ancora al telefono e mi hanno veramente rotto le balle, ecco. Ma continueremo, speriamo, a sbaracciarci del nostro ex pensatore, ex guru, e siccome è l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, che facciamo? Li facciamo suonare tutti sti DJ? Io direi di sì, ma dai, sì.

0: il nostro pensatore, dopo essere stato spodestato dal sottoscritto grazie alla maggioranza, non sa che cosa fare. Io propongo che lei esca dal gruppo, perché tanto è un personaggio diventato inutile, glielo dico.
1: Mamma mia, che gioia.
0: Sì,
1: è un segno di infantile protesta.
0: Sì, tanto perché è maturo lui.
1: Per ora dico solo questo.
0: Ma cosa per ora cosa? Noi non ci ho voglia di ascoltare.
1: Un saluto.
0: Mi circolare, l'abbraccio. Sì,
1: giornata, io devo
0: anche
1: fare le mie cosce farlocche.
0: Ma che cose farlocche, lasci stare, dai.
1: Mi ha
0: destabilizzato forse.
1: Sì. Sottolineo profondamente.
0: Cosa? Noi destabilizzato.
1: Sto cercando di camuffare.
0: Bravo,
1: ecco,
0: bravo, va bene.
1: Tutto e basta.
0: Guardi, se vuole possiamo aprire, veramente spalancare la porta del gruppo e farla uscire, perché onestamente non ne vedo più neanche l'utilità della sua permanenza in questo gruppo. Comunque sì, andiamo avanti con la nostra musica energetica.

0: sentivamo veramente la mancanza. Silvia Salemi, ve la ricordate a casa di Luca? Silvia Salemi è tornata in anteprima assoluta nazionale, i pezzi musicali, quelli migliori, energetici, ce l'abbiamo noi. Abbiamo però purtroppo anche il pensatore, a me sta cosa, cioè, veramente, ma come si fa? Possiamo per favore buttarlo fuori senza farla tanto lunga? Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Sì,
0: no, nessuno,
1: non si può,
0: guardi, nessuno. Sì,
1: l'ammutinamento.
0: Il potere del popolo.
1: Comunque, io che sì. Cosa posso fare?
0: Niente,
1: se voi avete,
0: deve stare scelto. Zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po', care fanciulle, un po' volta capanna.
0: Sì, hanno fatto bene.
1: Come dire,
0: me,
1: siete saliti sul carro
0: del vincitore. Bisogna fare così, il carro del vincitore è sempre il carro migliore, sicuramente non quello suo, ha capito? Noi invece vi presentiamo in anteprima assoluta il nostro pezzo musicale estivo di Tempo Zero, Shock la Capanna. Ma anche Shock la Capanna è Fuego e la Disco.

0: Etna DJ, non è che posso passare veramente tutto il tempo a parlare con lei, anche perché mi sembra molto inutile. Hanno saltato nel carrozzone, nel carro del vincitore, ma certo, eh sì, manolomania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto.
0: Speravate
1: a questo.
0: Già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti, per cortesia,
1: speravate,
0: non sopporto.
1: Questo, però sì, io comunque
0: andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa. Però
0: niente, non deve fare nulla, anzi secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità, eh? E mi lasci andare avanti col programma e diamo la linea al nostro grande amico Etna DJs.

0: Stai ascoltando Tempo Zero.
1: Sciocchi la capanna, cioè non è più solo Tempo Zero, cioè Tempo Zero, sciocchi la capanna. Comunque ben trovati e grazie al nostro Etna DJ.

0: amici della Capanna Internazionale, stranamente in questo collegamento non c'è nessuno che dà di matto, non c'è nessuno che litiga e sembra che tutto il tempo scorra in maniera del tutto molto placida. Tra l'altro, come sapete, all'interno della Capanna Internazionale il tempo trascorre ma non passa, quindi per noi è comunque periodo estivo. Allora, Veronica, buongiorno anche a lei. Sì, come va?
1: Ultima domenica di luglio,
0: Eh sì, già il mese di luglio se n'è andato, perché all'interno della capanna il tempo trascorre un po' così, una freccia. Mamma mia, che problema.
1: È passato anche luglio.
0: Mannaggia, come si fa?
1: È un po' aspettando che un po' di nuovo.
0: Un po' già inverno, diciamo. No, ma non lo dica, per favore, ma dai, che parole sono, mi perdoni. Guardi che alla fine è bello, perché comunque le stagioni trascorrono e tutto funziona così, no? Giornate corte, sì, effettivamente.
1: Vestiti e copriti.
0: Vestiti e copriti, perché lei generalmente, Maria Veronica, che cosa fa? Va in giro nuda?

0: mangia calze, mangia calze, sì, calze, sì. Sì, con guanti e madonne,
1: ma non ne dica per favore queste cose, no,
0: signore, che
1: non...
0: due coglioni.
1: Non lo dica per favore, abbia pazienza, sta calma, dai. Lo so che dramma nella vita,
0: che
1: purtroppo
0: balla.
1: Non lo dica per favore, che sono solo le stagioni
0: che
1: passano.
0: Bella l'estate,
1: sì, è vero,
0: punti
1: è
0: via,
1: vero. Punti via, via, eccoci, è vero, ti vesti in un attimo. Sì, sì. Insomma, che dramma.
0: Non è solo per quello.
1: Ah no, non solo per quello. Allora, per quali altri motivi le piacciono le estati che si intervallano? Forse per fare anche l'amore? Le si svegliano dei sentimenti? Tra poco ne parliamo. Ma lasciamo stare, con lei è veramente un tutto un problema. Che

0: d'inverno è un problema, vestiti, copriti, e poi su e poi giù e tutte le problematiche. La nostra Veronica preferisce l'estate perché noi ci siamo già così, no, nel futuro, perché nella capanna internazionale il tempo va così come una freccia, ecco, è già stata ancora trascorrendo l'estate, non siamo nell'ultima settimana di maggio, certo,
1: effettivamente sì, insomma,
2: lunghe, caldo,
0: sì, si sta più fuori anche, tra l'altro
2: troppo corta l'estate,
0: è troppo, troppo corta. Bisogna parlare eventualmente con il creatore, che sarei io, della capanna internazionale, facciamo durare le stagioni di più nella capanna, sì, vabbè,
2: sia a livello di clima che a livello di praticità,
0: di tutto,
2: dire.
0: Di tutto, già, vabbè, che problemi, comunque, che disastri, comunque, che facciamo?
2: Sì. Buongiorno a tutti,
0: buongiorno anche a lei, è domenica, nella capanna siamo già arrivati a domenica, incredibile.

0: nella capanna internazionale abbiamo deciso che oggi è domenica insieme a Veronica. Ok, che si fa di domenica nella capanna? Sì, sta molti stanno riposando, sì, a quest'ora sì. Colazione, buon pranzo, quando ci si annoia non si sa più cosa dire, iniziamo con questa.
1: Se l'avete già fatta.
0: Eh sì, e niente, pazienza.
1: Va bene pure,
0: digerite,
1: state certo. Andando a fare...
0: È quello, è la nostra Sibilla, fa sempre solo quello tutto il giorno col suo compagno di 63 anni.
1: Va bene.
0: Va bene sì, meraviglioso.
1: Fare un giro,
0: non fare un giro, certo. La nostra Sibilla ne sa sicuramente di ben donde di ciò. Mannaggia.
1: Niente, io ti sto a posto,
0: meno male, non gliel'ha chiesto nessuno nel frattempo come stia lei, però siamo felici. Ha fatto colazione, brava. A trafficare cosa? Che traffica?
1: Niente altro da fare.
0: Che è un'amica della moglie del padrino, trafficante, ok. Insomma, un po' così, un po' noiosa Veronica Edge, eh? Come mai è così noiosa la nostra Veronica? Non saprei. Amici miei, diamo la linea a Cocco DJ.

0: Grazie al nostro Cocco DJ. Me la sveglia un po' lei, Veronica, perché mi sta facendo veramente. Mi fa calare l'audience, Veronica, dai, quindi. Che noia.
1: Niente, volevo salutare tutti.
0: Sì, sì, beh, questo sarà capito.
1: Ah,
0: bene, quello sì, sicuramente.
1: Intanto, poi
0: essendo
1: sì,
0: una domenica immaginaria, tra l'altro.
1: Chi dorme meno, quello con l'altro.
0: Chi dorme più, sì. Chi dorme meno, certo.
1: Uno va in vacanza per riposare, sì. Ma puntualmente non so voi, ma a me capita.

Ne stavamo parlando con i miei collaboratori, pezzi musicali estivi veramente in anteprima assoluta e veramente veramente d'eccezione, anche Clementino LDO featuring veramente molto interessante. Poi Clementino ha sempre abbracciato stili musicali, non soltanto il rap e la trap. Fingo anche di capirci un po' di musica a volte, ci provo, non soltanto stare qui con questi cretini della capanna internazionale. Ne stavamo parlando comunque con i miei collaboratori, ma è già tempo di prenderci la nostra seconda ultima pausa. E allora sì, al rientro, amici, lo sapete che vi dico? Sì, continueremo purtroppo a parlare con sta rincoglionita di Veronica, però toccherà a farci ballare per festeggiare l'ultima puntata della stagione 2025-2026. Toccherà al nostro Andrea Bolognesi. E allora, fermi lì, torniamo subito, sempre qui. Tempo Zero Show, il finale di stagione 2025-2026. Ma shock, la settimana prossima la versione estiva di Tempo Zero ti aspetta qui.

0: Quando si va in vacanza, secondo la nostra amica Veronica, si può tornare, come accade a lei, più stanchi di prima. Però dipende, in albergo forse è così,
1: e poi,
0: perché ci sono gli orari.
1: Ti devi comunque svegliare un certo orario per andare a fare
0: sì.
1: colazione.
0: Che dramma, è vero, andare in vacanza, svegliarti per fare colazione e poi basta, è vero.
1: Sì, poi lo so. Quello,
0: sì,
1: quell'altro.
0: È quello, quell'altro,
1: sera,
0: cosa, scusi.
1: Chiacchiera tu, io.
0: Chiacchiera tu e chiacchiera io, cosa? Allora stia a casa, scusi. Che si lamenta a fare. Lo so, no, basta. Dice
1: lei. Una
0: media stanco.
1: Che si va a dormire.
0: Ok, niente, gli orari sfasati, diciamo. Mannaggia, che stress.
1: Poi, se addirittura hai un cane. Ancora peggio.
0: Mamma mia, che dramma la vita, eh? Io veramente reagire così, poi andando in vacanza o tornando dalle vacanze, io non ci andrei proprio, Veronica, eh.

0: il ritorno dalle vacanze o comunque andare in vacanza per molti può essere bello, per Veronica è un tedio.
1: Oddio, no, io veramente
0: poverino, dai, no.
1: Non piuttosto rapporto a farmi tutti l'ultima pipì,
0: certo, l'ultima pipì. L'ultimo bicchiere.
1: Sono le 8, perché tanto l'abbiamo
0: certo,
1: tardi.
0: Certo, chi se ne frega, Veronica, comunque.
1: Alle 10 e mezza
0: Eh sì, vabbè, alla fine andiamo. Abbiamo altro da lamentarci, Veronica. Magari tra qualche minuto troveremo altro di cui lei si possa lamentare.

0: pezzi musicali, mamma mia ragazzi, che pezzoni. Grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti, grazie per i complimenti. Io i complimenti non me li farei e non li farei neanche a questi della Capanna Internazionale, però insomma andiamo sulla fiducia. Grazie per gli auguri e ovviamente avervi tenuto compagnia anche in questa stagione 2025-2026 è stato un onore. Simone, ma guarda che non c'è bisogno di fare tanta fantasia, il bello di Tempo Zero, ciao Ludovico, me lo inquadri per favore questo messaggio che me lo incornicio, veramente, me lo metto nel quadretto, allora eccolo qua, grazie, ecco. Non ci vuole una grossa fantasia, ci vuole di fare le cose come le fai tu, veramente con il sentimento, il pensiero e ovviamente la grande professionalità, grazie. E grazie anche per i tag, perché poi avete anche ritwittato l'ascoltatore, grazie veramente di cuore. Io che devo fare? Mi continuo a collegare con i cretini della capanna, perché tanto vedi, è insomma, no? Cioè voglio dire, Tempo Zero promette questo. Veronica, in questa estate immaginaria, in questo mese ipotetico di luglio, si sta lamentando della qualunque, si sta lamentando della noia, del caldo che è troppo poco, secondo lei il periodo estivo, che è meglio d'estate perché con una maglietta pronti via te ne vai, e sì, ci lamentiamo anche delle vacanze,
1: sì,
0: ok.
1: Sì, questo non posso sì. Dire niente.
0: Ecco, niente. Ah, meno male.
1: Ok. Sì. Vabbè, entro le 10 devi andare a fare colazione.
0: Lo so, quello che succede in tutti gli albergo, però, è così. Mannaggia, che problema, lo so. Parliamone con gli albergatori, magari facciamo cambiare la colazione, le facciamo fino a verso le 11 e mezza. Per cui è così. Mannaggia.
1: Sono più stanca di quando.
0: No, allora non ci vada in vacanza. Non ci vada, mi dia retta. Ce la smetta di lamentarci e di rovinarci veramente l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero. Per favore, Veronica, abbia pazienza.

che è un scritto proprio non come quel liquore lì con la Y, ok? Perfetto. Amici miei, è pronto dall'altra parte del video il nostro Andrea Bolognesi per farci ballare. Grazie ancora per i complimenti, per la playlist e anche per gli sciocchini. Salutano anche a voi, sciocchini. Gli ascoltatori, gli ascoltatori salutano anche a voi, sciocchini della capanna. Ok. Comunque, Veronica, è inutile andare in vacanza in queste condizioni. Vai, Andrea.

0: la mente, ma anche la testa ti fa muovere, ti fa muovere un po' tutto, ti fa muovere anche un po' le valle, no, le valle no, quello no. Amici, grazie veramente di cuore, questa nuova sigla la troveremo a settembre, assolutamente sì, alla nuova stagione radiofonica 2026-2027, lavoreremo per la sigla estiva, grazie a voi, perché noi non abbiamo, no, noi siamo veramente senza capo né coda, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia in quest'ultima settimana di maggio, come ogni settimana, è tempo, è tempo.
1: È

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
7: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
6: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. E sull'eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione oggi è tornato il ministro Crosetto. Tutti sanno, compreso i tedeschi, che è molto difficile, ha detto il titolare della difesa in un'intervista al Corriere della Sera. Non solo politicamente, ha aggiunto, ma perché se l'Ucraina entrasse in Europa ci sarebbe un'immediata crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi dell'Unione. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena con il telefono e trasmettendola su Telegram. Il docente è rimasto illeso. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
8: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
9: Ci siamo abituati ai rigori.
8: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
10: Tanto, no, per arrivare fino qua abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione. Così
6: ciclismo, si conclude a Roma il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia ad aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo, che nel 1998 vide le gesta di Marco Pantani. Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ho preso il treno, lasciando il nostro addio. Sulle tue labbra, al posto mio, ho spento il cielo per non vedere più com'è la vita

in questo treno. L'inverno sono io e non mi sciolgo dal nostro addio.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi, con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo. E il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. È tempo di nuova musica, è tempo di novità, è tempo di interviste. Ritorno alle interviste qui a New Time Music. Io sono Nicolo Savino e do la linea a Emanuele Bellicci. Torno tra poco.
1: New Time Music.
3: Lorenzo Pompili, in arte Noma, tanto per essere chiari. Benvenuto. Oggi presentiamo il tuo singolo, si chiama Metti la cera, dove ci sono, oltre che ovviamente il testo di Lorenzo Pompili, c'è anche Francesco Morettini e Vanessa Liodori. L'etichetta è MZK Lab, giusto? Correggimi se sbaglio, Lorenzo.
4: Esatto, sì.
3: Senti, ma tu leggo che sei un classe 96, quindi molto giovane rispetto a me, abbiamo 20 anni esatti di differenza, ovviamente io in più non in meno, sarebbe bellissimo. Sei di Sant'Oreste e appunto romano, proprio vicino al Soratte, che conosco molto molto bene. Ma raccontaci un po' velocemente come hai iniziato a fare musica, Numa.
4: Proprio dal paese, da Sant'Oreste, perché Sant'Oreste cullava di bar, no? Quindi c'era modo di stare molto in compagnia, molto tra le persone, e allora io lì per gioco ho iniziato a suonare la chitarra, a prendere un po' in giro i personaggi che capitavano lì, anche con qualche imitazione. Ho rischiato parecchie denunce, querele e roba del genere, però me la sono cavata, e quindi da là poi ho iniziato anche con l'ascolto di cantautori, eccetera eccetera, lo studio della chitarra, del canto, e ho iniziato a comporre queste canzoni in italiano, e c'è stato questo switch. Io però comunque continuo a mantenere nelle canzoni, diciamo, un linguaggio popolare, perché per me il popolare è universale, capito? Va bene per...
3: Vero, sono d'accordo con te. Tra l'altro questo titolo, Metti la cera, sai, mi ricorda un po' un grande film, no? Karate Kid, che era...
4: Come no? Ma io dico sempre, dirige l'orchestra il maestro Miyagi.
3: Grande. Ecco, parliamo, perché sai, qui il tempo strigge, purtroppo mi piacerebbe stare un'ora con te a parlare. Metti la cera, da dove nasce, Numa?
4: Metti la cera, diciamo, è un modo per... io lo immagino come un ombrello colorato, che poi è anche la copertina, che ripara la testa quando piove. È un modo per prendere così in canzonetta tutto quello che ci accade. Bisogna essere pronti sia al bello al brutto. Metti la cera, togli la cera, un continuo fare cose, proverbi e la loro distruzione, ecco.
3: Beh sì, quello è vero. Poi sai, la cera spesso protegge, appunto, no? Un po' su tutto, sì, se ci pensi, appunto. Anche quando fai il lavaggio della macchina, a un certo punto arriva che scrive, ecco, adesso passiamo la cera.
4: E poi il giorno dopo piove.
3: Vabbè, quello pure fa parte un po' del gioco, no? Che ne pensi?
4: Certo.
3: Senti, per quanto riguarda il tuo brano, abbiamo parlato di Francesco Morettini, che saluto perché ho un'amicizia personale, però non è solo lui, giusto, Lorenzo?
4: No, c'è anche Vanessa, abbiamo scritto, Vanessa Liodori, abbiamo scritto il brano con loro, poi abbiamo fatto, cioè, la mia band che mi segue da, sono tutti amici, mi seguono da tanto tempo, i nomi di a caso, saluto tutti. E poi c'è MZK che hai citato prima, siamo un bel gruppo, diciamo, ognuno mette del suo nel progetto. Quindi mi sembra, vorrei dire che Numa, ecco, sono io, ma è esteso a tutti quelli che ci girano intorno, è più un progetto artistico che non so una persona, diciamo.
3: Non ti ho chiesto però da dove viene Numa, il tuo nome d'arte.
4: Numa viene da Numa Pompilio, perché io mi chiamo Lorenzo Pompili di nome e di cognome.
3: Sì.
4: E sono nato il 21 aprile, che è lo stesso giorno del compleanno, oltre che di Roma, anche di Numa Pompilio, quindi c'erano queste affinità tra noi, e dunque, ecco,
3: interessante questa cosa.
4: Anche per risparmiare il tempo su quando firmo il borderò, perché no, Lorenzo Pompini è molto lungo per ogni canzone. Numa, come Ugo nei Troisi, più bello.
3: Sì, è vero, fai prima, no? Scrivi, vai, Numa, fatto. Beh, anche la tua band è simpatica, i numeri a caso è un nome veramente simpatico, eh?
4: Sì.
3: Quanti sono, mi hai detto, scusami?
4: Ecco, numeri a caso perché loro variano. Perché
3: diciamo c'è un motivo.
4: Noi siamo in totale 6, però andiamo in diverse formazioni, a volte viene il violinista, a volte viene... dipende sempre dalle esigenze, se suoniamo in acustico, se suoniamo un live, magari ci serve una formazione più batteria, eccetera, sul palco. Quindi sono numeri a caso nel senso che ci alterniamo.
3: C'è un caro amico... che scusa ti interrompo, più volte ha portato varie formazioni, Enrico Capuano, non so se lo conosci perché è romano e comunque mi viene in mente un po' lui perché anche lui è la violinista, poi qualche volta magari porta qualche altro strumentista e lui si fa molto
4: esatto,
3: folk.
4: È la fluidità della musica, diciamo, che poi è bello questo. Noi quando siamo andati spesso a suonare in strada, perché poi veniamo anche da quello,
3: beh,
4: se andava qualcuno che sapeva suonare qualcosa, gli porgevamo lo strumento e si aggregava pure lui, magari due o tre pezzi glieli facevamo fare.
3: Poi penso che anche una cosa simpatica, Lorenzo, andare a sentire Numa e la sua band e dice vabbè oggi chi si porterà? Dice vediamo un po' un attimo, anche un po' sorpresa, no? L'effetto veramente.
4: Esatto. Capiterà alcune volte che ecco Numa magari ci sarà sempre, però cambia tutto il contorno.
3: Senti, siamo pronti per ascoltare il tuo brano. E ricordiamo prima di salutarci tutti i tuoi contatti, immagino avrai tutti i social, no?
4: Sì, Numa numeri a caso su Instagram, TikTok Numa e poi Numa su Facebook, l'accento sulla U, mi raccomando, perché è un Numa moderno, si è modernizzato, tipo versione americana.
3: Bene, bene, e se volete ascoltare il disco di Numa, tra pochissimo sta partendo, ma anche su YouTube potete andare e cercare Numa con Metti la cera. Lorenzo in arte Numa, grazie, è stato un piacere stare insieme.
4: Grazie a voi.
3: E in bocca al lupo per tutto, ovviamente. Un abbraccio.
4: Un abbraccio, un saluto a tutti, ciao.
3: Metti la cera, ciao, ciao.

Abbiamo ascoltato il brano di Numa e si prosegue qui alle New The Music con tante belle canzoni e tante novità. Ruggero Ricci con Artico e Fra Sorrentino per la prima volta insieme con Arcipelaghi.

0: Un bel disco estivo dal titolo Arcipelaghi per Ruggero Ricci, Narti con Nicola Angelo Santi, artista umbro, e Fra Sorrentino. Torno tra poco con Napolatino, sempre qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

0: Napolatino di Franco G. Marino, questa è la New Time Music e noi proseguiamo con il disco nuovo di Pamela Petrarolo dal titolo Chiaro Oscuro.
1: Guardo adesso.

Dopo i recenti successi televisivi che l'hanno vista splendere su Rai 1 a Tale Quale Show e successivamente entrare nel cast fisso del programma di Rai 2 Bella Ma, Pamela Petrarolo è tornata con Chiaroscuro, questa bella canzone che abbiamo ascoltato qui al New Day Music per la prima volta. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni interessanti e c'è il grande ritorno di Valentina Parisse. Alziamo il volume, arriva un ottimo brano, Le cose che sai. Valentina Parisse qui al New Day Music.

0: Le cose che sai di Valentina Parisse, questa è la New Time Music e noi proseguiamo con un altro grandissimo artista, un altro grande ritorno, cioè Mario Biondi.
1: Se ci sei rispondi, se ci sei rispondi, metti fuori da Dio ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso. Ragna

nell'anno del ventennale di This Is What You Are e Handful of Soul, che lo hanno reso la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo, dall'album Prova d'autore, album interamente in lingua italiana. Dopo il successo del suo singolo Cielo Stellato è ritornato con Ancorarsi Ancora per Mario Biondi, album molto bello, l'ho ascoltato. E noi proseguiamo con un disco che parte da zero. Non mi...

Il ritorno di Il Pagante con Ludwig qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist. In arrivo il suo debutto dell'87 con i 45 giri di Queste Notti, seguito dal 90 dal primo album Come i Cartoni Animati. Lui è Federico Vassallo.

Nel 90 lui ha partecipato anche a Festival Bar con il brano Ascoltami, Federico Vassallo. È ritornato in questo suo brano pop dance, il terzo estratto dal suo progetto discografico La vita stride. Questo è la New Time Music, si prosegue ascoltando l'ultimo brano per oggi. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, bisogna proseguire il nostro viaggio musicale con la nuova di Jovanotti con Alfa.

0: Giovanotti con Alfa, buon vento per la prima volta insieme. Purtroppo siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Vi ricordo di seguirci sui social. Savino Speaker e New Time Music. Torno la prossima settimana con tante altre belle novità interessanti.
1: Avete ascoltato il New Time Music?
2: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
3: Alis. La nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali. Piccole manutenzioni edili. Cura del verde. Disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis. Il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Dentista amico. Dal 1986, la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
5: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.

0: matta io, ma sono matta.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Ti ho guardata e per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli, che se li guardo ancora

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: It's good for you.
2: Ora sì che ci siamo, parte un nuovo appuntamento riservato al radio show di It's Good For You. Io sono Davide Padovan, con me c'è Gianluca Gerardi DJ, che è già prontissimo a suonare la musica più bella del mondo. Rimanete in nostra compagnia.
3: It's good for you. It's good for you. Gentlemen, please welcome.
4: It's good for you.
5: It's good for you.
6: In the mix.

0: You ti aspetta H24 sul digitale terrestre sulla tua TV. Se hai una Smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 dal tuo telecomando e premi il tasto verde. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di Is Good For You. 24 ore di grande musica con le hit del momento e l'appuntamento anni 90 con 90 Is Good. In tutta Italia sul digitale terrestre con la tua Smart TV. Is Good For You. Music Video Show.
1: Keep it moving one more time.
2: Hit music in the sunshine.
1: Today will be the day.
3: It's good for you.
4: Ogni promessa è debito, che vi avevo detto che sarebbe passata la grande musica. Quella scelta è selezionata da Gianluca Gerardi DJ. Sono Davide Padovan, vi aspetto al termine di quest'ora insieme sul radio show di It's Good For You per i saluti finali.
5: It's good for you. It's good for you. Ladies and gentlemen, please welcome.
3: It's good for you.
6: It's good for you.
7: In the mix.

0: E così siamo arrivati anche al termine di questi 60 minuti in musica, in grande musica, con la scelta selezionata da Gianluca Gerardi DJ. Grazie per essere stati davvero in tantissimi. Noi ci risentiamo ovviamente sui nostri canali social, sul bel canale di Good For You e sui canali personali di Davide Padovani e di Gianluca Gerardi DJ. Baci, abbracci, appuntamento alla prossima. Ciao!
1: Is Good For You ti aspetta H24 sul digitale terrestre, sulla tua TV. Se hai una smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 dal tuo telecomando e premi il tasto verde. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di Is Good For You. 24 ore di grande musica con le hit del momento e l'appuntamento anni 90 con 90 Is Good. In tutta Italia sul digitale terrestre con la tua smart TV. Is Good For You. Music Video Show.
2: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
3: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. È tempo di nuova musica, è tempo di novità, è tempo di interviste. Ritorno alle interviste qui a New Time Music. Io sono Nicolo Savino e do la linea a Emanuele Bellicci. Torno tra poco.
2: New Time Music.
4: Lorenzo Pompili, in arte Numa, tanto per essere chiari, benvenuto. Oggi presentiamo il tuo singolo, si chiama Metti la cera, dove ci sono, oltre che ovviamente il testo di Lorenzo Pompili, c'è anche Francesco Morettini e Vanessa Liodori. L'etichetta è MZK Lab, giusto? Correggimi se sbaglio, Lorenzo.
5: Esatto, sì.
4: Senti, ma tu leggo che sei un classe 96, quindi molto giovane rispetto a me, abbiamo 20 anni esatti di differenza, ovviamente io in più non in meno, sarebbe bellissimo. Sei di Sant'Oreste e appunto romano, proprio vicino al Soratte, che conosco molto molto bene. Ma raccontaci un po' velocemente come hai iniziato a fare musica, Numa.
5: Proprio dal paese, da Sant'Oreste, perché Sant'Oreste diciamo pullava di bar, no? Quindi c'era modo di stare molto in compagnia, molto tra le persone, e allora io lì per gioco ho iniziato a suonare la chitarra, a prendere un po' in giro i personaggi che capitavano lì, anche con qualche imitazione ho rischiato parecchie denunce, querele e roba del genere, però me la sono cavata, e quindi da là poi ho iniziato anche con l'ascolto di cantautori eccetera eccetera, lo studio della chitarra, del canto, e ho iniziato a comporre queste canzoni in italiano, e c'è stato questo switch. Io però comunque continuo a mantenere nelle canzoni, diciamo, un linguaggio popolare, perché per me il popolare è universale, capito? Va bene per tutti.
4: Vero, vero, sono d'accordo con te. Tra l'altro questo titolo, Metti la cera, sai, mi ricorda un po' un grande film, no? Karate Kid, che era...
5: Come no? Infatti io dico sempre, dirige l'orchestra il maestro Miyagi.
4: Grande. Ecco, parliamo, perché sai, qui il tempo strigge, purtroppo mi piacerebbe stare un'ora con te a parlare. Metti la cera, da dove nasce, Numa?
5: Metti la cera, diciamo, è un modo per... io lo immagino come un ombrello colorato, che poi è anche la copertina, che ripara la testa quando piove. È un modo per prendere così in canzonetta tutto quello che ci accade. Bisogna essere pronti sia al bello al brutto, metti la cera, togli la cera, un continuo fare cose, proverbi e la loro distruzione, ecco.
4: Beh sì, quello è vero. Poi sai, la cera spesso protegge, appunto, no? Un po' su tutto, sì, se ci pensi, appunto. Anche quando fai il lavaggio della macchina, a un certo punto arriva che scrive, ecco, adesso passiamo la cera.
5: E poi il giorno dopo piove, capito?
4: Vabbè, quello pure fa parte un po' del gioco, no? Che ne pensi?
5: Certo.
4: Senti, per quanto riguarda il tuo brano, abbiamo parlato di Francesco Morettini, che saluto perché ho un'amicizia personale, però non è solo lui, giusto, Lorenzo?
5: No, c'è anche Vanessa, abbiamo scritto, Vanessa Liodori, abbiamo scritto il brano con loro, poi abbiamo fatto, cioè, la mia band che mi segue da, sono tutti amici, mi seguono da tanto tempo, i numeri a caso, saluto tutti. E poi c'è MZK che hai citato prima, siamo un bel gruppo, diciamo, ognuno mette del suo nel progetto. Quindi mi sembra, vorrei dire che Numa, ecco, sono io, ma è esteso a tutti quelli che ci girano intorno, è più un progetto artistico che non so una persona, diciamo.
4: Non ti ho chiesto però da dove viene Numa, il tuo nome d'arte.
5: Numa viene da Numa Pompilio, perché io mi chiamo Lorenzo Pompili di nome e di cognome.
4: Sì.
5: E sono nato il 21 aprile, che è lo stesso giorno del compleanno, oltre che di Roma, anche di Numa Pompilio, quindi c'erano queste affinità tra noi e dunque ecco.
4: Interessante questa cosa.
5: Ma anche per risparmiare il tempo su quando firmo il Bordero, perché no, Lorenzo Pompili è molto lungo per ogni canzone. Numa come Ugo dentro Isi, più bello.
4: Sì, è vero, fai prima, no? Scrivi, vai, Numa, fatto. Anche la tua band è simpatica, I Numeri a Caso è un nome veramente simpatico, eh?
5: Sì.
4: Quanti sono, mi hai detto, scusami?
5: Ecco, Numeri a Caso perché loro variano. Perché
4: diciamo c'è un motivo.
5: Noi siamo in totale 6, però andiamo in diverse formazioni, a volte viene il violinista, a volte viene... dipende sempre dalle esigenze, se suoniamo in acustico, se suoniamo un live, magari ci serve una formazione più batteria, eccetera, sul palco. Quindi sono numeri a caso nel senso che ci alterniamo.
4: C'è un caro amico... che scusa ti interrompo, più volte ha portato varie formazioni, Enrico Capuano, non so se lo conosci perché è romano e comunque mi viene in mente un po' lui perché anche lui era violinista, poi qualche volta magari porta qualche altro strumentista e lui si fa molto folk.
5: È la fluidità della musica, diciamo, che poi è bello questo. Noi quando siamo andati spesso a suonare in strada, perché poi veniamo anche da quello,
4: c'era
5: qualcuno che sapeva suonare qualcosa, gli porgevamo lo strumento e si aggregava pure lui, magari due o tre pezzi glieli facevamo fare.
4: Poi penso che anche una cosa simpatica, Lorenzo, andare a sentire Numa e la sua band e dice vabbè, oggi chi si porterà? Dice vediamo un po' un attimo, anche un po' sorpresa, no? L'effetto veramente.
5: Esatto. Capiterà alcune volte che ecco, Numa magari ci sarà sempre, però cambia tutto il contorno.
4: Senti, siamo pronti per ascoltare il tuo brano. E ricordiamo prima di salutarci tutti i tuoi contatti, immagino avrai tutti i social, no?
5: Sì, Numa Numeri a Caso su Instagram, TikTok Numa e poi Numa su Facebook.
4: Bene.
5: Con l'accento sulla U, mi raccomando, perché è un Numa moderno, si è modernizzato, tipo versione americana.
4: Bene, e se volete ascoltare il disco di Numa, tra pochissimo sta partendo, ma anche su YouTube potete andare e cercare Numa con Metti la Cera. Lorenzo in arte Numa, grazie, è stato un piacere stare insieme.
5: Grazie a voi.
4: E in bocca al lupo per tutto, ovviamente. Un abbraccio.
5: Un abbraccio, un saluto a tutti, ciao.
4: Metti la Cera, ciao.

Abbiamo ascoltato il brano di Numa e si prosegue qui alla New Time Music con tante belle canzoni e tante novità. Ruggero Ricci con Nartico e Fra Sorrentino per la prima volta insieme con Arcipelaghi.

0: marcia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

0: bel disco estivo dal titolo Arcipelaghi per Ruggero Ricci, Narti con Nicola Angelo Santi, artista umbro, e Fra Sorrentino. Torno tra poco con Napolatino, sempre qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

0: Napolatino di Franco G. Marino, questa è la New Time Music e noi proseguiamo con il disco nuovo di Pamela Petrarolo dal titolo Chiaro Oscuro.
1: Guardo adesso

Dopo i recenti successi televisivi che l'hanno vista splendere su Rai 1 a tale quale show e successivamente entrare nel cast fisso del programma di Rai 2 Bella Ma, Pamela Petrarolo è tornata con Chiaro Scuro, questa bella canzone che abbiamo ascoltato qui a New Day Music per la prima volta. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni interessanti e c'è il grande ritorno di Valentina Parisse. Alziamo il volume, arriva un ottimo brano, Le cose che sai. Valentina Parisse qui a New Day Music.

0: Le cose che sa di Valentina Parisse, questa è la New Time Music e noi proseguiamo con un altro grandissimo artista, un altro grande ritorno, cioè Mario Biondi.
1: Se ci sei rispondi, se ci sei rispondi, metti fuori da Dio ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso.

nell'anno del ventennale di This Is What You Are e Handful of Soul, che lo hanno reso la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo, dall'album Prova d'autore, album interamente in lingua italiana. Dopo il successo del suo singolo Cielo Stellato è ritornato con Ancorarsi Ancora per Mario Biondi, album molto bello, l'ho ascoltato. E noi proseguiamo con un disco che parte da zero.

soffro. Il ritorno di Il Pagante con Ludwig qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist. In arrivo il suo debutto dell'87 con i 45 giri di Queste Notti, seguito dal 90 dal primo album Come i Cartoni Animati. Lui è Federico Vassallo.

Nel 90 lui ha partecipato anche a Festival Bar con il brano Ascoltami, Federico Vassallo. È ritornato con questo suo brano pop dance, il terzo estratto dal suo progetto discografico La vita stride. Questo è la New Time Music, si prosegue ascoltando l'ultimo brano per oggi. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, bisogna proseguire il nostro viaggio musicale con la nuova di Jovanotti con Alfa.

0: Giovanotti con Alfa, buon vento per la prima volta insieme. Purtroppo siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Vi ricordo di seguirci sui social. Savino Speaker e Newton Music. Torno la prossima settimana con tante altre belle novità interessanti.
1: Avete ascoltato il New Time Music. Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

Hastaneye götürdüler.

0: Bravo, Ana.
1: Olè.
2: Grazie.
0: E si congratulano, si baciano. E tutti baci, abbracci.
1: Bellissima. E in quanti modi poi esce? Queste parole che si conoscevano un po' tutti stanno uscendo fuori in maniera diversissima e bellissima. Ti dirò, sono commosso anch'io.
3: Non ci crediamo, ma insomma.
0: È vero. Allora andiamo avanti?
4: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

provando un odio profondo, buca un cielo di piombo. E dove vai quando nessuna preghiera cambia?

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Attenzione,

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Grazie.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Ramon, perché sei morto? Pane e vino non ti mancavano.

ma c'è un deserto troppo arido di silenzio che ha preso il posto al sentimento. Sono gli errori che ti ho nascosto, credo.

Radio Galileo, una radio, tante città.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non si

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra